0: abbassa il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: Sono le 2:34 minuti.
1: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
2: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
1: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: is for the children.
1: Speaker slot machine.
2: Speaker slot machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
1: Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefollonica.com.

0: Sono le 3:26.
1: Il passato ha un nuovo ritmo.
2: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
1: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio. Vi aspetta.

0: alza il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: Sono le 4 e 20 minuti.
1: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
2: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
1: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
2: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: riesco.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70 80 90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio vi aspetta.

0: arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Sono le 5 e 15 minuti.
1: Speaker Slot Machine. Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Livorno.
1: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
2: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi ogni giorno fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti, tra i colpevoli, le vittime, i superstiti. Un cane abbaia alla luna, un uomo guarda la sua mano, sembra quella di suo padre quando da bambino.

sferrava il mondo intero. Ora la città è un film straniero senza sottotitoli. Le scale da salire sono scivoli, scivoli, scivoli, ghiaccio sulle cose. La tele dice che le strade sono pericolose.

La città è un film straniero senza sottotitoli, una pentola che cuoce pezzi di dialoghi. Come stai? Quanto costa? Che ore sono? Che succede? Che si dice? Chi ci crede? Allora ci si vede. Ci si sente soli dalla parte del bersaglio e diventi un appestato quando fai uno sbaglio. Un cartello di 6 metri dice tutto intorno a te, ma ti guardi intorno e invece non c'è niente. Un mondo vecchio che sta insieme solo grazie a quelli che hanno ancora il coraggio di innamorarsi. E una musica che pompa sangue nelle vene, che fa venire voglia di svegliarsi.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su Radio Diffusione.

0: Sono le 6 e 10 minuti.
1: Il passato ha un nuovo ritmo.
2: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
1: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21.30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radio diffusione Follonica, la radio che accende la città.
3: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci radio diffusione

0: alza il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: Come on, y'all y'all are crazy, man.
1: Metti la crema, indossa il costume, radiodiffusione follonica a tutto volume.
2: Sotto l'ombrellone, ovunque tu sia, radiodiffusione follonica, ma che energia!

0: E il Chico Italiano.
1: Quando mi chiama sono Yakuza, mi dice arrivo, le dico usi. Quanto mi costa, quanti ne butti, dice che figo, mentre si muove fa.

0: finez. Che ci mai dren. Era il Gold Rush con Giuseppe.
1: Radio diffusione folklorica. Ora esatta.
2: Sono le 6:59.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto,

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più denso della radio. Vi aspetta.

0: Speaker Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefollonica.it.

0: Sono le 7:55 minuti.
1: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
2: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
1: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su Radio

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Dai ritmo alla tua estate. Scarica la nostra app ufficiale da Google Play o Apple Store e portaci al mare con te.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Sono le 8 e 45 minuti.
1: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi ogni giorno fa la differenza.
2: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
1: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
2: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
2: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
1: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
2: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Ben ritrovati, sono Stefania Faggetti e oggi la speaker Slot Machine ha scelto me per parlare di espressioni facciali. Le espressioni facciali sono un linguaggio universale e affascinante, in grado di trasmettere emozioni complesse in frazioni di secondi. Ci sono quattro espressioni facciali principali: la rabbia, la paura o sorpresa, felicità, tristezza, ma da queste quattro di base possiamo crearne fino a 7000. Le espressioni più genuine, tra l'altro, sono di solito simmetriche. In sintesi, il viso è il principale veicolo della nostra comunicazione, che rappresenta oltre il 55% della comunicazione totale. Vi auguro buon ascolto con la musica di Radiodiffusione Follonica.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radiodiffusione Follonica. Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radiodiffusione Follonica.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Quest'estate
6: è un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal regista di It Follows.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
9: Siamo nel passato.
10: Ora che facciamo?
11: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
12: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street. Al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Radio diffusione follonica. La web radio che accende la città.
14: Porta radiodiffusione follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre.

0: Ben ritrovati a tutti da Simona Vasile. Siamo qua all'interno della Speaker Slot Machine, dove andiamo a parlare delle bellezze della Maremma. In questo periodo, dove ci sono tantissimi turisti che si affacciano nelle nostre zone, vogliamo segnalarvi delle località da visitare per rendere più completa la vacanza a Follonica. Di che cosa parliamo oggi? Parliamo del Monte Argentario. Il Monte Argentario è un promontorio veramente di rara bellezza, che è circondato dal mare e collegato alla costa dai tomboli di Giannella e dalla diga di Orbetello. Si trova al sud della Maremma di Grosseto e i suoi due centri principali sono Porto Santo Stefano e Porto Ercole. Porto Santo Stefano è una incantevole località balneare. C'è il lungomare molto piacevole, che è stato progettato da Giorgetto Giugiaro, ed il porto, da cui partono ogni giorno delle imbarcazioni che vi danno la possibilità di visitare l'isola del Giglio e Giannutri, altre due splendide perle della Maremma. Inoltre a Monte Argentario è presente la fortezza spagnola, che è stata costruita durante il periodo dello Stato dei Presidi e che oggi ospita due mostre permanenti: le memorie sommerse con reperti archeologici subacquei e maestri d'ascia, che è dedicata agli antichi costruttori di navi ed imbarcazioni da pesca. Ovviamente il promontorio nella macchia mediterranea dà la possibilità di fare delle escursioni nei sentieri tra il mare, offrendo dei panorami mozzafiato. E immerso nel verde segnaliamo anche il convento dei frati passionisti, un affascinante santuario costruito nel 1737 da San Paolo della Croce. E con questo è tutto. Simona Vasile vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima edizione di Speaker Slot Machine.
1: Alza il volume del tuo aperitivo.
2: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
1: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
1: 2003.
3: Porta

0: Avete ascoltato Sapore di sale.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
2: Guarda come dondolo, guarda come dondolo con il
3: Speaker's. Buona giornata a tutti da Paolo. In questo appuntamento con la Speaker's Slot Machine voglio parlarvi di una leggenda. Sulle nostre colline metallifere c'è un borgo che custodisce un segreto d'argento. Parliamo di Montieri, dove la storia si intreccia con una delle leggende più poetiche della Toscana, ovvero la luna nel polso. Si racconta che secoli fa, durante una notte di plenilunio eccezionale, gli abitanti rimasero folgorati dalla bellezza della luna riflessa nello specchio d'acqua di un pozzo cittadino. Era così nitida, così vicina, che sembrò loro caduta dal cielo. Cosa fecero i montierini? Non rimasero a guardare. Armati di corde secche, tentarono per ore di ripescarla per portarla al sicuro dentro le mura. Un gesto di follia? Forse, o forse solo il desiderio umanissimo di catturare l'impossibile. Oggi quella follia è diventata il simbolo del paese, un invito a guardare oltre le apparenze e a continuare a sognare anche quando la realtà sembra sfuggirci tra le dita. Se siete in zona, cercate quel pozzo. Dicono che, per chi sa guardare, la luna sia ancora lì che aspetta. E con questo vi lascio ancora la musica di RDF e a risentirci alle prossime Speaker's Slot

0: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
1: Radio Diffusione Follonica. La web radio che accende la città.
2: Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città. Sempre con te.

0: diffusione folklorica. Ora esatta.
1: Sono le 9:48 minuti.
2: Speaker slot machine. Speaker slot machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine. In onda dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Ciao a tutti, sono Stefano Donnini e la Speaker Slot Machine si è fermata su di me. Quest'oggi parliamo dei sogni lucidi. Siete mai stati dentro un sogno e avete improvvisamente capito che stavate sognando? Benvenuti nel mondo dei sogni lucidi. Si tratta di uno stato di coscienza a metà tra il sonno REM e la veglia. Chi riesce a padroneggiare questa tecnica non è più solo uno spettatore passivo, ma diventa il regista del proprio sogno. Può decidere di volare, viaggiare nel tempo o affrontare le proprie paure in un ambiente sicuro. È una pratica studiata in psicologia clinica per curare gli incubi ricorrenti. Se stanotte quindi sognate qualcosa di strano, provate a chiedervi se siete svegli. Per il momento è tutto, vi ringrazio per l'ascolto e la Speaker Slot Machine tornerà fra poco. Ciao a tutti da Stefano Donnini.
1: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
2: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it. Speaker Slot Machine.
1: Gira e rigira, questa volta la Speaker Slot Machine si è fermata su di me. Una buona giornata a tutti da Paolo. In questo appuntamento torniamo a parlare di tesori del nostro territorio, spostandoci a Scarlino, dove la Rocca Pisana racconta mille anni di conflitti e scoperte archeologiche. Le fondamenta del castello di Scarlino poggiano su una storia stratificata. Le prime fortificazioni risalgono addirittura al X secolo, sotto il controllo della famiglia degli Alberti. Ma il volto attuale della Rocca lo dobbiamo al 1200, quando i pisani ne fecero un avamposto strategico per controllare il litorale e le rotte verso l'Elba. La struttura è un esempio perfetto di architettura militare medievale, con la sua pianta a tre torri angolari e il maestoso maschio centrale. Questo castello domina l'intero borgo medievale e offre una visita incredibile che spazia dalle colline metallifere fino all'isola d'Elba e perfino alla Corsica. Ma la storia di Scarlino non si ferma al Medioevo. Gli scavi condotti dal professor Riccardo Frankovic negli anni 70 hanno rivoluzionato l'archeologia medievale italiana, portando alla luce le tracce di un'antica pieve bizantina e il leggendario tesoro, 100 monete d'oro zecchino, nascoste per secoli tra l'intercapedine delle mura. Dunque, visitare la Rocca di Scarlino non significa solo godersi uno dei tramonti più belli della Toscana, ma entrare fisicamente in un archivio a cielo aperto che va dagli Aldobrandeschi ai Signori di Piombino. Un passaggio obbligato per chi vuole capire l'anima della Maremma. Adesso la musica continua qui su Radio Diffusione Follonica e appuntamento alle prossime Speaker Slot Machine.
0: RDF Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Donald Trump attacca l'Iran e dice che sono gli Stati Uniti a controllare Hormuz, non loro. Teheran non diventerà il bullo del Medio Oriente, ha aggiunto il capo della Casa Bianca. Stati Uniti-Iran però sarebbero vicini a una sorta di accordo. Si riaccende la tensione tra Roma e Madrid sulla crisi dei migranti a Ceuta. Intervenire il ministro spagnolo degli esteri Álvarez, che ha criticato la posizione dell'Italia, affermando l'atteggiamento del governo italiano, che non è stato di solidarietà e sostegno, ma di probabile risposta a interessi di parte, esigenze elettorali interne. Questa mattina Walter Lavitola comparirà davanti al giudice per le indagini preliminari nel carcere di Rebibbia con l'accusa di essere il mandante dell'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci. Si tratta del primo passaggio processuale dopo la misura cautelare che lo ha portato in carcere. Resta l'allerta rossa per l'attività dell'Etna, con i voli sospesi a Catania fino alle 11. Il tremore vulcanico si è mantenuto su livelli elevati, pur rimanendo nella parte inferiore della fascia. Non è noto l'INGV che ha personale sul posto per eseguire rilievi. Il caldo e le temperature da record continuano a scandire l'estate. I giorni di afa non sono giunti alla fine. Secondo le previsioni, la quarta ondata di calore potrebbe protrarsi fino al 17 agosto. Oggi sono 19 le città da bollino rosso. È tutto, a più tardi.
3: Il meteo.
4: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord è soleggiato al mattino, pomeriggio e sera con temporali su Alpi e Prealpi, impossibile locale sconfinamento alle alte pianure. Temperature in lieve calo, massime tra 34 e 37 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato al mattino, nel pomeriggio qualche temporale di calore in Appennino anche forte. Temperature in aumento, massime tra 35 e 40 gradi. Al sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato. Nel pomeriggio qualche temporale di calore lungo la dorsale appenninica, temperature stazionarie con massime tra 33 e 38 gradi.

Buongiorno, sono Stefania Paggetti e oggi la speaker Slot Machine ha scelto me. Vi voglio porre una domanda. Vi siete mai chiesti cosa c'è nei fondali marini? Esistono laghi e fiumi sottomarini proprio nel fondo dell'oceano, noti come bacini o pozze di salamoia. Si formano quando l'acqua salata è dalle 3 alle 5 volte più densa e carica di metano dell'acqua marina circostante. Questi laghi hanno una chiara demarcazione chimica che li separa dall'acqua di mare normale, permettendo loro di non mescolarsi immediatamente. Sono popolati da microorganismi estremofili e pesci adattati ad altissime concentrazioni di sale e metano. Si parla anche di fiumi per indicare correnti marine profonde che spostano enormi masse d'acqua, nutrienti e calore lungo tutto il globo. Con questo è tutto, vi auguro buon ascolto con la musica di Radiodiffusione Follonica.

attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro della luna che sta per cadere.

0: speaker slot machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
1: Grazie speaker slot machine, prendo subito la linea per andare a curiosare nelle varie notizie, curiosità appunto divertenti sulla scienza, curiosità strane, sulla musica e chi più ne ha più ne metta. Iniziamo con gli animali. Cosa non possono fare i maiali? Questa è veramente curiosa. È un'altra interessante curiosità del mondo degli animali. A differenza di una mucca o di un cavallo, per un maiale sapete che è fisicamente impossibile guardare in alto. Ci sono poi i funerali degli elefanti. Gli elefanti sono gli unici animali in natura a prendersi cura dei loro morti, che ricoprono con foglie e legna e vanno persino a trovarli dopo la morte, proprio come facciamo noi umani. Sapete qual è l'animale più letale del mondo? Non è un leone, nemmeno un alligatore. L'animale più letale in natura è la zanzara. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ogni anno centinaia di migliaia di persone muoiono a causa delle malattie trasmesse dalle zanzare: la malaria, la febbre dengue e la febbre gialla. Bene, è tutto per questa edizione di Speaker Slot Machine. Vi do appuntamento alla prossima. Ovviamente seguiteci, ci mancherebbe altro. E adesso su RDF Musica, grande musica, come sempre, grandi successi. Ciao a tutti da Mario.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate.
4: È un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
7: Siamo nel passato.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
14: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
3: 1967.
4: Per

0: Altro giro della Speaker Slot Machine ci porterà fra le stelle. Sono Stefano Donnini e parleremo del telescopio spaziale James Webb. Il telescopio, che è stato lanciato pochi anni fa, sta riscrivendo i libri di astronomia. Posizionato a 1,5 milioni di chilometri dalla Terra, i suoi specchi a infrarossi riescono a vedere attraverso nubi di polvere cosmica che bloccavano i vecchi telescopi. Sta letteralmente guardando indietro nel tempo, fotografando galassie nate subito dopo il Big Bang e analizzando l'atmosfera di esopianeti lontani per cercare acqua e segni chimici di vita. Forse la risposta alla domanda "siamo soli" si nasconde proprio tra i suoi dati. Ma per ora torniamo sulla Terra e ascoltiamo la musica di Radio Diffusione Follonica. Un saluto a tutti voi da parte di Stefano Donnini.
1: Il passato ha un nuovo ritmo.
2: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
1: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: città.
1: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio Diffusione Follonica.
2: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città.
3: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, avrete oggi la possibilità di fare nuove conoscenze che vi scalderanno il cuore. Il lavoro di squadra potrebbe essere il trampolino di lancio per una rivoluzione personale. Le stelle prevedono una novità nel corso della serata. Toro, vi lascerete andare oggi ai ricordi di un amore che avevate dimenticato a lungo. Avrete una mente decisamente frizzante nel lavoro e questo vi darà dei frutti originali. Le stelle segnalano anche qualche sfida che supererete brillantemente. Gemelli, nelle prossime ore arriverete a un punto cruciale della vostra storia d'amore. In ambito lavorativo, la vostra fedeltà ad un progetto in particolare produrrà degli effetti molto piacevoli. Il denaro sarà più presente del solito. Cancro. Oggi riuscirete a produrre qualcosa di inedito e straordinario al lavoro e questo potrebbe essere l'inizio di una carriera strabiliante per voi. Il flusso della fortuna sarà poco produttivo in amore, ma al momento siete concentrati più sulla vostra professione. Leone, sarà la giornata della famiglia, della voglia di organizzare qualcosa di divertente da trascorrere al meglio con le persone che amate. Nel lavoro avete in testa nuove idee che avranno molte possibilità di essere concretizzate. Vergine, sarà difficile oggi abbassare la guardia in amore. Sarà molto più semplice parlare con le amicizie. Comincerete a liberarvi dallo stress e a ridare nuove energie al vostro operato solamente riposandovi di più. Bilancia, la giornata sarà ricca di incontri, ma anche di prospettive alquanto deludenti. Al momento le vostre idee non saranno prese infatti in considerazione nell'ambito lavorativo. La creatività vi darà materiale su cui investire nuovamente. Scorpione, per amore sarete disposti a rinunciare a qualcosa che prima reputavate essenziale. Al lavoro avrete ancora un po' di strada da fare prima di concludere un affare e riposarvi. Cercate però di regalarvi una serata di relax. Sagittario, la fortuna è finalmente dalla vostra parte. Le porte per iniziare una nuova storia d'amore infatti saranno letteralmente spalancate, mentre i vantaggi che riceverete nel vostro lavoro finalmente si faranno soddisfacenti. Capricorno, fate attenzione con chi aprite il vostro cuore. Parlate solamente con chi vi fidate ciecamente. Per fortuna al lavoro tutto filerà liscio e potrete dedicarvi solamente alle questioni del cuore e ai rapporti interpersonali. Acquario, le emozioni oggi la faranno da padrone, soprattutto se avete raggiunto la vostra stabilità emotiva e relazionale. Al lavoro l'impegno costante sarà il vostro biglietto da visita. Le stelle potranno esservi di aiuto se siete ancora alla ricerca di un impiego. Pesci, stando alle previsioni delle stelle, oggi la complessità della vostra storia potrebbe condurvi a una separazione, anche momentanea. Sul fronte professionale riuscirete a soddisfare le esigenze di superiori e clienti. Vi attendono giorni di grandi successi. E a proposito di successi, oggi vi saluto con le parole di Oriana Fallaci. Il successo non è definitivo, il fallimento non è fatale. Ciò che conta è il coraggio di andare avanti. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Buongiorno, sono Stefania Paggetti e oggi la speaker Slot Machine ha scelto me per parlare di fatti interessanti e scoperte recenti sulle piante. Sono organismi complessi, possono calcolare, memorizzare e percepire l'ambiente circostante. Le piante sono fondamentali per l'alimentazione, purificano l'aria e contrastano il cambiamento climatico. Studi recenti hanno dimostrato che emettono suoni e frequenze ultrasoniche impercettibili all'orecchio umano quando sono stressate, ad esempio per mancanza d'acqua o ferite. Il termine pianta deriva dal latino planta, che si riferisce alla pianta del piede, sottolineando il legame con il terreno. Con questo è tutto, vi auguro buon ascolto con la musica di Radiodiffusione Follonica.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radiodiffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni, lo scrive in occasione dell'anniversario della strage di Sant'Anna di Stazzema il presidente Mattarella. Fare memoria, oltre che atto di responsabilità, è atto di liberazione che si rinnova, scrive ancora il capo dello Stato. Donald Trump è tornato a parlare delle presidenziali negli Stati Uniti del 2028 dicendo che vorrebbe ricandidarsi, ma la legge è molto ferrea e sulla guerra con l'Iran ha rimarcato ancora che sono gli USA a controllare lo stretto di Hormuz. Il grande caldo di quest'estate ha già battuto il record di durata rispetto ad altre ondate di calore, ma la quarta ondata potrebbe protrarsi fino al 17 agosto. Oggi 19, città da bollino rosso, allerta per temporali in 4 regioni. Non si ferma l'emergenza cenere lavica dell'Etna, con conseguenze pesanti per gli aeroporti in Sicilia. Come fa sapere la SAC, le attività di volo all'aeroporto Bellini sono sospese fino alle 18. Stop finito invece allo scalo Pio La Torre. Il quarto giorno di disagi costa caro a migliaia di turisti in Sicilia che vedono cancellati i propri voli. Stasera il grande spettacolo dell'eclissi solare, un evento raro che dall'Italia sarà solo parziale, tranne che per le regioni del nord-ovest che potranno godere di uno spettacolo quasi completo. Nel nostro paese l'evento avverrà a partire dalle 19.30 circa. È tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 12, dove si segnalano rallentamenti per lavori in galleria tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo in direzione Rosignano. Spostandoci sulla FIPL in direzione mare, rallentamenti per un veicolo fermo o in avaria al chilometro 50 tra Montopoli Valdarno e Pontedera Est. Sulla stessa tratta, ma al chilometro 48 e 300, si è verificato un incidente, prestare particolare attenzione. Per i cantieri notturni in A11, stanotte da mezzanotte alle 4, chiuso lo svincolo di Prato Ovest in entrata verso Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: Sono le 11 e 5 minuti.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
2: Buona giornata da Michele e bentornati a un nuovo appuntamento con Speaker Slot Machine. Nel 2026 festeggia 50 anni Febbre da cavallo, il film di Steno con Gigi Proietti, Enrico Montesano e, fra gli altri, Catherine Spacchi e Adolfo Celi, che racconta le avventure di tre amici con la passione delle scommesse ippiche, costretti a inventare stratagemmi e raggiri di ogni tipo per racimolare il denaro necessario alle giocate. La sfortuna e la loro atavica imperizia li portano a indebitarsi al punto da doversi inventare una grossa quanto assurda truffa per truccare una corsa. Febbre del gioco, ossessione della scommessa e della fortuna si mescolano in una Roma di borgata, un po' scalcagnata e fumettistica, popolata da figure goliardiche che si alleano per non deprimersi. Dopo aver ottenuto tiepidi incassi nelle sale dell'epoca, i molteplici passaggi televisivi, in particolare prima sulle reti locali e poi su quelle nazionali, lo hanno nel tempo rilanciato fino a farne un film di culto per appassionati della commedia all'italiana degli anni 70, nonché per frequentatori più o meno assidui di sale scommesse e ippodromi, consolidando inoltre le carriere di Proietti e Montesano e generando altresì gag e scene comiche rimaste nell'immaginario collettivo.
3: Ci avrebbe un'idea. E beh, fatta venire. Ma andrà che se te mica so io.
2: Questo è l'unico film assieme a Brancaleone alle crociate in cui Gigi Proietti è accreditato come Luigi Proietti, suo nome completo. Del film è stato girato un sequel nel 2002, Febbre da cavallo alla mandracata, scritto da Enrico e Carlo Vanzina, figli di Steno, e diretto dallo stesso Carlo. Il film vede il ritorno di personaggi di Gigi Proietti e, in un cameo, di Enrico Montesano, ma non è minimamente riuscito a ricreare la magia, le gag e gli ambienti della pellicola originale. Vi lascio adesso alla programmazione di RDF e vi aspetto al prossimo appuntamento con Speaker Slot Machine.
4: Piripicchio è figlio di uragano e apocalisse. E basta! O faccio sgombrare l'aula.

0: Buongiorno, sono Stefania Paggetti e oggi la speaker Slot Machine ha scelto me per parlare di un'opera monumentale ingegneristica senza precedenti. Stiamo parlando della Muraglia Cinese, che è un'opera colossale di oltre 21.000 chilometri, costruita nei secoli per difendersi. Famosa per la sua leggenda, falsa tra le altre cose, della sua visibilità dalla Luna, ma definita il cimitero più lungo del mondo. Ha richiesto la vita di milioni di lavoratori durante la sua costruzione. Per attraversarla ci vogliono approssimativamente 18 mesi, è lunga 8.850 chilometri. Beh, direi che è il caso di mettersi delle scarpe molto comode. Vi auguro buon ascolto con la musica di Radiodiffusione Follonica.
1: Tempo!

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Quest'estate...
3: è un dinosauro quello!
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Radio diffusione, Follonica, la web radio che accende la...
14: Porta radiodiffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.
15: Buona giornata da Michele e bentornati a un nuovo appuntamento con Speaker Slot Machine.
16: Tonight I'm gonna have myself a real good time.
15: Esistono canzoni tristi e malinconiche, e poi esistono canzoni che riescono a dare la carica a chi le ascolta. Secondo uno studio scientifico condotto dal neuroscienziato cognitivo dell'Università di Groningen in Olanda, Jacob Joly, Don't Stop Me Now dei Queen, uscito nel 1979, è il brano più incoraggiante del mondo. Questa ricerca è stata commissionata allo scienziato da Alba, un noto brand di elettronica, che ha voluto scoprire quali sono le preferenze musicali dei cittadini britannici e quali sono, in particolare, le canzoni che riescono a tirarli su di morale. Il dottore ha stilato una vera e propria classifica delle canzoni che sono in grado di avere un impatto positivo sull'umore di chi le ascolta e per farlo si è servito di una formula matematica, incomprensibile per i non esperti e che misura il rapporto fra diversi fattori come i battiti al minuto, la scala e i diversi accordi con i quali è stato composto il brano. Analizzando i più grandi successi musicali degli ultimi 50 anni, il dottor Joly ha stilato la sua classifica che vede il capolavoro dei Queen al primo posto davanti a Dancing Queen degli ABBA

Ja Good Vibrations dei Beach Boys. Vi lascio adesso alla programmazione di RDF e vi aspetto al prossimo appuntamento con Speaker Slot Machine.

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
1: Che piacere essere di nuovo con voi. La Speaker Slot Machine si è di nuovo fermata su me. Buona giornata, buona mattina da Gino. E stamani parliamo di curiosità estive. Sta per arrivare questa bella stagione e l'estate porta con sé i frutti più colorati, succosi e disseccanti dell'anno. Ma dietro la loro freschezza si nascondono segreti botanici e storici davvero bizzarri. Parliamo per esempio dell'anguria. Oggi l'anguria è il simbolo delle spiagge, del relax. Migliaia di anni fa, in Africa, la sua terra di origine, il suo antenato selvatico era amaro e quasi immangiabile. Gli antichi egizi e le popolazioni del deserto iniziarono a coltivarla e a selezionarla non per la sua dolcezza, ma come riserva d'acqua mobile. Essendo composta per circa il 92% d'acqua e protetta da una scorza durissima e spessa, l'anguria poteva conservarsi intatta per mesi, diventando una vera e propria borraccia naturale, fondamentale durante lunghi viaggi nelle zone aride. Altre curiosità prossimamente nella Speaker Slot Machine di Radio Diffusione Follonica. E adesso tanta buona musica. Ciao da Gino.

0: Ciao a tutti, la speaker slot machine quest'oggi ha scelto me. Io sono Eleonora Burgassi e vi voglio raccontare qualche curiosità sul corpo umano e la mente. Lo sapete che le ossa umane sono resistenti quasi quanto il cemento armato? Pensate che un blocco di osso grande quanto una scatola di fiammiferi potrebbe sostenere un peso di circa 9 tonnellate, mentre il muscolo più forte del corpo umano, in proporzione alle sue dimensioni, è la mandibola. Pensate che i nostri occhi sono in grado di distinguere fino a 10 milioni di colori diversi nel corso della vita e che l'acido presente nello stomaco è così potente da riuscire a sciogliere persino la lametta da barba. Inoltre, quando arrossiamo, anche il rivestimento interno del nostro stomaco diventa rosso. E a questo punto, dopo queste piccole curiosità, vi lascio in compagnia della grande musica di Radio Diffusione Follonica. Buon ascolto!
1: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di Radio Diffusione Follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
2: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
1: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
2: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: RDF Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni. Con queste parole il presidente Mattarella ha ricordato la strage di Sant'Anna di Stazzema in occasione dell'82esimo anniversario. Nell'eccidio furono uccise 560 persone, tra cui molti bambini. L'Istat rivede a rialzo le stime di inflazione a luglio dal 2,8% al 2,9% nei dati definitivi. Si riduce così il rallentamento dei prezzi rispetto a giugno, quando il tasso era al 3%. Sempre intervenuti sui rincari, lavoriamo rientro dalle ferie più leggero, dice la Premier Meloni al settimanale Chi. Interrogatorio di garanzia Rebibbia per Walter Lavitola, arrestato perché ritenuto mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Non è escluso che l'ex editore possa avvalersi della facoltà di non rispondere. Un 21enne bulgaro è stato ucciso con colpi d'arma da fuoco a Cutro, in provincia di Crotone. A ucciderlo sarebbe stato un uomo del posto che ha sparato al giovane nel piano centro abitato. L'uomo identificato sarebbe ancora ricercato. Si torna in acqua a Parigi per la terza giornata degli europei di nuoto. Sara Curtis qualificata in semifinale nei 50 dorso con miglior tempo, mentre Ceccone rinuncia ai 100 farfalla. Nel pomeriggio le semifinali e soprattutto le finali con Pilato, D'Ambrosio, De Tullio e ancora Ceccone tra i possibili protagonisti per le medaglie. È tutto, a più tardi.
2: Il meteo.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord è soleggiato al mattino, pomeriggio e sera con temporali su Alpi e Prealpi, impossibile locale sconfinamento alle alte pianure. Temperature in lieve calo, massime tra 34 e 37 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato al mattino, nel pomeriggio qualche temporale di calore in Appennino anche forte. Temperature in aumento, massime tra 35 e 40 gradi. Al sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato. Nel pomeriggio qualche temporale di calore lungo la dorsale appenninica, temperature stazionarie con massime tra 33 e 38 gradi.
4: Radio diffusione colorica, la radio che accende l'accettato.
5: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci radio diffusione colorica.

0: più.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: Sono le 12 e 29 minuti. Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
3: 1966. Perché tu

0: Avete ascoltato Sapore di sale.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
2: Guarda come dondolo, guarda come dondolo con il bis.
3: Alza il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
3: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio. Vi aspetta.

0: RDF Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. Restano ancora sospese le attività di volo a Catania e Comiso per l'emergenza cenere lavica dell'Etna. Come reso noto, la SAC e i voli all'aeroporto Bellini sono interrotti fino alle 18. L'emergenza lavica ha rovinato il piano vacanze di oltre 100.000 turisti. Cresce l'allarme nelle stalle italiane con caldo e siccità che bruciano pascoli e mais, mettendo a rischio l'approvvigionamento di fieno e cereali per gli animali. A lanciare l'allarme la Coldiretti. Intanto il grande caldo di questi giorni dovrebbe durare fino al 17 agosto, quando ci sarà una probabile perturbazione sull'Italia. La terra trema ancora, avvertita una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 nelle province di Pisa, Lucca e Livorno, riferisce un alert della regione toscana che sottolinea che sono in corso verifiche per eventuali danni. Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni, lo dice il presidente Mattarella ricordando la strage di Sant'Anna di Stazzema in occasione dell'82esimo anniversario. Alla commemorazione presente il ministro Tajani, secondo il quale il governo lavora perché la pace sia di ispirazione per ogni politica. Mangiare e dormire fuori diventa sempre più caro in tempi di vacanze estive, lo dice l'Istat, che inserisce i servizi di ristorante e alloggio tra le principali divisioni di spesa, che registrano dinamiche di prezzo in accelerazione su base annua a luglio. Gli aumenti sono del 3-4% rispetto a un anno prima, quando la crescita era stata del 2-9%. È tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla Fipili, dove in direzione mare si segnalano 2 chilometri di coda per un incidente adesso risolto al chilometro 49.300 tra Montopoli Valdarno e Pontedera Est. In A11 in direzione Firenze, rallentamenti per una perdita di carico tra Alto Pascio e Montecatini Terme. Per i cantieri notturni in A11 stanotte da mezzanotte alle 4 chiuso lo svincolo di Prato Ovest in entrata verso Firenze. In A1 venerdì sera dalle 20 alle 24 chiuso lo svincolo di Monte San Savino sia in entrata che in uscita in entrambe le direzioni. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio. Vento.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: Sono le 13 e 29 minuti.
1: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
2: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente

0: Riva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
3: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Restano ancora sospese le attività di volo a Catania e Comiso per l'emergenza cenere lavica dell'Etna. Come ha reso noto la SAC, la società che gestisce i due scali siciliani, nella giornata di oggi i voli all'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini sono interrotti fino alle 18, mentre lo scalo Pio La Torre di Comiso, chiuso fino alle 10 di questa mattina, è tornato pienamente operativo. È uscito di casa da solo ed è stato ritrovato a girovagare spaesato nella centro del paese e quanto accaduto nel comune di San Benedetto Po in provincia di Mantova ad un bimbo di 4 anni salvato dopo una segnalazione dalle autorità locali e riconsegnato alla famiglia. Questa vicenda segue quella simile avvenuta nel catanese nei giorni scorsi, protagonista questa volta un piccolo di 3 anni. In occasione dell'anniversario della strage di Sant'Anna di Stazzema avvenuto la mattina del 12 agosto del 1944, in cui persero la vita 560 persone, in gran parte donne, anziani e bambini, il presidente della Repubblica Mattarella ha scritto un messaggio in ricordo della strage. La volontà di dominio si riaffaccia con ombre di guerra anche inedite. Bisogna respingere violenza, odio e disprezzo per il pluralismo e l'identità delle persone. Siamo allo sport, il nuoto, buona mattinata per l'Italia, agli europei di Parigi, Sara Curtis si qualifica alle semifinali dei 50 d'orso con il miglior tempo, finale conquistata dalla 4% stile libero donne da Giada Alzette e Anna Pirovano nei 400 misti. Nel pomeriggio le semifinali e soprattutto le finali con Pilato, D'Ambrosio, De Tullio e ancora Ceccon tra i possibili protagonisti per le medaglie. Ed è tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla Fipili, a causa di uno sfondamento avvenuto sulla bretella di Stagno, chiuso in entrambe le direzioni il bivio per la A12. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 casse a chiusura al transito veicolare in entrambi i sensi di marcia dal chilometro 270 e 450 al chilometro 270 e 600. Chiudiamo con i treni per un guasto tecnico sulla linea tra le stazioni di Castiglion del Lago e Chiusi Chianciano Terme. I treni percorrenti la linea Firenze Chiusi potranno subire ritardi, modifiche e cancellazioni. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: Sono le 15 e 19 minuti.
1: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
2: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
1: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. La Danimarca è pronta a rafforzare i controlli alle frontiere e in ultima istanza anche a chiuderle completamente nel caso di una nuova ondata migratoria attraverso l'Europa. L'ha detto la premier danese Frederiksen intervenendo oggi al Parlamento di Copenaghen nel corso del dibattito urgente convocato sulla crisi migratoria e sulla situazione a Ceuta. Un 22enne di nazionalità bulgara è stato ucciso con un colpo d'arma da fuoco a Cutro, nel Crotonese. Ad ucciderlo un 28enne del posto che si è presentato nella sua casa in centro e gli ha sparato quando ha aperto. Il movente sarebbe sentimentale. Tram derailleggiato a Milano che causò due vittime. Per i medici della difesa, l'autista svenne, per cui non ha responsabilità, così come l'ATM, l'azienda dei trasporti. E quanto emerge dalla relazione medico-legale svolta dai consulenti della difesa del tramviere, indagato di disastro ferroviario, omicidio e lesioni colpose. Cresce la preoccupazione nella Biellese, dove da 9 giorni è attivo un incendio sul Monte Barone. Le fiamme si stanno propagando verso valle e il rifugio Monte Barone è stato circondato dalle fiamme. La struttura potrebbe essere stata intaccata. 1000 gli ettari di bosco interessati. L'appuntamento è di quelli davvero storici. L'Europa vivrà un'eclissi solare straordinaria e l'Italia, pur non essendo nella fascia in cui la copertura del disco solare sarà totale, ne godrà una versione parziale ma significativa e altamente spettacolare, con un oscuramento che nelle regioni di nord-ovest sfiorerà il 95%. Nel nostro paese lo spettacolo avverrà con il sole già prossimo al tramonto a partire dalle 19:30 circa e a seconda della posizione il massimo della copertura potrebbe avvenire persino dopo il tramonto. Ed è tutto, a più tardi.
2: Il meteo.
3: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord è soleggiato al mattino, pomeriggio e sera con temporali su Alpi e Prealpi, impossibile locale sconfinamento alle alte pianure. Temperature in lieve calo, massime tra 34 e 37 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato al mattino, nel pomeriggio qualche temporale di calore in Appennino anche forte. Temperature in aumento, massime tra 35 e 40 gradi. Al sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato. Pomeriggio qualche temporale di calore lungo la dorsale appenninica, temperature stazionarie con massime tra 33 e 38 gradi.

0: tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

0: La diffusione folclorica, ora esatta.
1: Sono le 16 e 15 minuti.
2: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21. Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
0: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
1: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
0: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
0: 1962.

0: accettato.
1: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio Diffusione Follonica.
2: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. La Danimarca è pronta a rafforzare i controlli alle frontiere e in ultima istanza anche a chiuderle completamente nel caso di una nuova ondata migratoria attraverso l'Europa. Da Berlino monito all'Italia, siamo sorpresi dall'agitazione, le espulsioni dei migranti si faranno. Eravamo d'accordo sul destino dei dublinanti dopo l'entrata in vigore del patto, afferma la portavoce del Ministero dell'Interno. Medio Oriente, non mi fido dell'Iran e siamo noi a controllare lo stretto di Hormuz, non loro, lo ha affermato il presidente degli Stati Uniti Trump parlando con i giornalisti. Intanto a Gaza i limiti che le autorità israeliane continuano a imporre sull'ingresso di olio motore e pezzi di ricambio mettono a rischio la vita di migliaia di persone, secondo Medici Senza Frontiere. La GIP della Tribunale di Ivrea ha convalidato l'arresto e disposto la misura cautelare dei domiciliari per Giuseppe Campagna, automobilista 73enne di Cuassolo Torinese, indagato per tentato omicidio dopo aver investito l'8 agosto un gruppo di ciclisti a Lanzo Torinese, ferendone 4. Accolta dunque la richiesta della procura, che già lo aveva posto ai domiciliari subito dopo i fatti. Investire SGR, la società proprietaria dell'edificio sede di Spin Time a Roma, darà un contributo di 500.000 euro al comune per aiutarlo a risolvere l'emergenza abitativa degli ex occupanti rimasti senza casa dopo l'incendio che ha colpito lo stabile il 29 luglio. Dall'8 all'11 agosto, per l'eruzione dell'Etna, sono saltate all'aeroporto di Catania, tra mancati arrivi e partenze e cancellazioni, circa 700 voli. I voli riprogrammati in altri scali sono oltre 250. Lo stop dei voli deciso questa mattina è stato intanto prolungato fino a domani alle 16. Ed è tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla Fipili, a causa di uno sfondamento avvenuto sulla bretella di Stagno, chiuso in entrambe le direzioni il bivio per la A12. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 casse a chiusura al transito veicolare in entrambi i sensi di marcia dal chilometro 270 e 450 al chilometro 270 e 600. Chiudiamo con i treni per un guasto tecnico sulla linea tra le stazioni di Castiglion del Lago e Chiusi Chianciano Terme. I treni percorrenti la linea Firenze Chiusi potranno subire ritardi, modifiche e cancellazioni. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.

0: Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: 17.06 minuti per iniziare il pomeriggio in musica di RDF. Siamo andati a ripescare Sexed Up con Robin Williams in questo caldissimo mercoledì 12 agosto 2026, anche se è un mercoledì caldo ma senza il sole, perché adesso ci siamo girati e fuori dai nostri studi in via Roma nel casello idraulico non c'è più il sole, e non vuol dire che sia fresco, per l'amor di Dio è un cazzo di caldo ancora come nei giorni scorsi, ma perlomeno sembra che per un po' potremo respirare. Buona giornata, buon pomeriggio, io sono Michele, su RDF in diretta vi accompagnerò per un paio di ore. Fra poco ci sarà anche accanto a me qualcun altro che condividerà queste due ore insieme, due ore per parlare di musica, per parlare di eventi, per raccontare quello che è successo, quello che succede stasera, quello che succederà nei prossimi giorni. Siamo nel vieni, prendi la sedia, prendi il microfono, prendi la cuffia, scusati per il ritardo e cominciamo. No, veramente è arrivato Luca e il ritardo è perché lui mi ha scritto un messaggino a una certa ora, io avevo il telefono in carica da una parte, avevo l'aria condizionata con il telefilm dall'altra e l'ho visto tardi, e quindi lui giustamente è arrivato tardi. Si è presentato tardi, però c'è. Ci sei?
1: E mi sono scusato subito.
0: Eccoci, perfetto.
1: Buonasera a tutti.
0: Buonasera. Quindi dicevo, parleremo di quello che succede in questi giorni a Follonica, quello che succederà a febbraio, perché è stato presentato il carnevale domenica sera, ci sono un sacco di eventi, il concerto di Negramaro, una roba... Non ti senti? Forse ti senti adesso?
1: Ora sì.
0: Ora ti senti, bastava alzare il volume della cuffia.
1: Semplice.
0: Semplicissimo. E quindi niente, due ore insieme per combattere la canicule, come dicono in Francia, e cercare di stare un pochino più al fresco. Allora, le coordinate sono le solite: 328 086 9040 per i messaggini, per le vostre richieste, per curiosità. Vi chiederemo qualcosa durante il corso del pomeriggio. Se ci volete dire qualcosa, siamo qua fino alle 19. Se passate anche a trovarci, noi ci siamo,
1: certo, siamo qui per voi,
0: non mandiamo via nessuno. Primo disco del pomeriggio, Serena Brancale, Al mio paese.

0: torniamo al paese, sì. Noi chiacchiamo, probabilmente il disco finiva e noi ci facevamo gli
1: andiamo
0: affari.
1: Avanti senza problemi.
0: Allora, si diceva che hanno presentato i bozzetti del carnevale domenica scorsa, sì. E che tu non li hai visti?
1: Cioè, no, io ho preferito, ho visto un po' di movimento fuori, ho chiesto cosa stava succedendo da buon folonichese, ma ho detto, guarda, c'è la presentazione dei bozzetti, l'anno scorso è saltata per via della pioggia.
0: Sì, siamo riusciti a beccare le uniche due domeniche di pioggia in tutta l'estate l'anno
1: scorso. Perfetto, ho detto, guarda, vengo volentieri. E poi, quando ero lì, ho detto no. Io non voglio la sorpresa del carnevale, quindi ho partecipato con la schiena girata in un modo veramente insolito, però ho partecipato, diciamo così, soltanto acusticamente a quello che stava succedendo. Però voglio farti una domanda, Michele.
0: Eccoci.
1: Allora, una domanda te la devo fare, era obbligo. Allora, te lì eri in una veste di presentatore
0: istituzionale. Ho patito un caldo della Madonna, non hai idea.
1: E ti sei tolto la maglia del Sensuno,
0: certo.
1: Eri
0: certo.
1: Super party.
0: Assolutamente.
1: Allora, dici un po' la tua opinione di questi bozzetti, se ti sono piaciuti, le tue impressioni.
0: Allora, tanto lo presentiamo uno per volta. Con una canzone scelta per ogni bozzetto e poi alla fine facciamo una chiacchierata su quello che è stato questi 8 bozzetti.
1: Perfetto.
0: Ci siamo studiati in redazione una scalettina, magari ci sarà qualche musica che poi entrerà anche durante la programmazione invernale, non lo so, perché è stata una cosa nata stamattina, ho detto ma perché non parliamo un po' di carnevale, perché non troviamo una musichina per ogni bozzetto.
1: Bene.
0: Quindi ora nei prossimi interventi, nella prima ora, racconteremo a chi non c'era tutti i bozzetti del carnevale di Follonica.
1: E anche a chi era girato di spalle.
0: Intanto cominciamo a ricordare che si parte domenica 7 febbraio alle 14.30 con il primo corso, quello tradizionale, il vernissage, tutti attenti, tutti pronti, tutti perfetti, tutti in attesa di vedere questi carri che escono. Si prosegue poi domenica 14, seconda sfilata, quella che fino allo scorso anno era dedicata alla premiazione della Reginetta, sicuramente lo sarà anche quest'anno, ma attendiamo le ufficialità del caso, perché ancora sono in corso riunioni, insomma il programma è ancora da verificare. Poi il 20, attenzione, sabato ore 16, sfilata in notturna, quindi al tramonto, il replay dello scorso anno con i carri illuminati, uno spettacolo ancora più importante. Fra l'altro sono tutte date che cercano di non andare a collimare con quelle di Viareggio e dei carnevali importanti vicini, in modo da ritagliarsi ognuno il proprio spazio. E il 28 si chiude con l'ultima sfilata, quella poi delle premiazioni, e se piove si va al 7 marzo, quando ci sarà anche la festa dei 100 giorni, ma noi non ci pensiamo adesso.
1: Assolutamente.
0: Noi siamo contenti e speriamo che ci sia bel tempo e che le sfilate vadano tutte nei tempi previsti.
1: Ho trovato Re Carnevale, ormai
0: ex Re Carnevale, Re Pisolo, che si è riciclato e ha smesso i panni di Re Carnevale, è entrato a far parte del Rione Chiesa, e è bello così, perché
1: si facciano avanti i candidati.
0: C'è già anche Re Carnevale, ma c'è il segreto di sta di più.
1: Super.
0: E quindi anche quello lo scopriremo solamente sabato, prima della sfilata ufficiale, con l'arrivo con le Reginette. Insomma, ci sarà ancora tanto da vedere per capire come sarà il Carnevale 27. Noi andiamo col secondo disco, poi la pausa, e poi andremo a scoprire il primo bozzetto del prossimo Carnevale di Follonica.

0: la schitarrata finale, proprio fino in fondo, certo, senza nessun ritegno. Per i Gypsy King, nel blu, dipinto di blu, Volare era una... chiaramente un rifacimento della canzone forse più famosa della musica italiana, quella di Domenico Modugno. Perché? Perché cominciamo a raccontare i primi carri del Carnevale di Follonica presentati domenica scorsa. Andiamo in rigoroso ordine alfabetico, perché almeno non facciamo torto
1: rispetto a nessuno.
0: A nessuno. Si parte con il Rione Capannino, che ci propone La purezza di arte. Arte come nome proprio, quindi la ragazzina che si chiama Arte. Momenti in cui il mondo, leggo la relazione, sembra perdere i suoi colori, tutto appare grigio e immobile come un quadro fermo sotto la pioggia. Proprio davanti a quel quadro si trova Arte, una bambina che osserva la realtà con occhi pieni di curiosità, ma non è sola, perché ha dietro la musa ispiratrice, che è anche quella del Rione, che non le dice cosa dipingere, ma le dona qualcosa di ancora più prezioso dei colori magici: il coraggio di immaginare la libertà di interpretare la libertà di interpretare e la sicurezza di credere nella propria creatività. Così, con un pennello e una tavolozza, Arte guarda quel dipinto grigio e decide di raccontarlo a modo suo. La pioggia lascia spazio al sole, sul volto della bambina torna il sorriso e al posto delle gocce sbocciano i gigli della pioggia, perché ogni opera d'arte non è una semplice copia della realtà, ma il riflesso di chi la osserva. È questo quello che ha spinto il Rione, un'opera costruita insieme dove ogni rionale lascia un segno, un colore e un disegno, come appunto dipingere nel blu, dipinto di blu, un quadro. La musa, così come ha ispirato la piccola Arte, ha guidato anche il Rione Capannino, trasformando tante idee, mani e cuori in un'unica grande opera. Il carro celebra quindi questo: la forza dell'arte di trasformare il dolore in bellezza, la paura in coraggio e il bianco e nero della vita in una esplosione di colori. Basta a volte uno sguardo diverso per scoprire che dopo ogni pioggia può sempre sbocciare un fiore. Un bel messaggio anche.
1: Assolutamente, la nostra arte colorerà il mondo, quindi.
0: Ma certo. Tra l'altro Capannino ha sempre questi temi molto molto sottili, molto profondi. Quest'anno è leggere che ti fa viaggiare, il prossimo anno è la bellezza di arte, quindi siamo curiosi di vedere il Rione Capannino all'opera con un nuovo presidente, Andrea, che ha fatto il cambio con il vecchio presidente, che adesso Monica si occuperà del carro di Re Carnevale in omaggio a Gigi del Golfo.
1: Un bel grandissimo e storico Gigi del Golfo.
0: Esatto, quindi sarà il carro di Re Carnevale, così raccontiamo anche quello, un omaggio alla sua figura, a quello che ha rappresentato, alla magia che ha sognato 70-80 anni fa e che ha dato proprio il via a questa manifestazione che quest'anno arriva a 60 edizioni.
1: Il 60esimo.
0: Contando anche il Covid, perché il Covid non ci ha fatto sfilare, ma il carnevale c'era.
1: Esatto, mi ricordo bene.
0: C'era comunque. Quindi il primo carro l'abbiamo conosciuto, adesso conosciamo l'ultimo singolo di Madonna, che è già abbastanza in alto nelle classifiche, Danzetteria, poi torniamo con tutti gli altri carri del Rione del Carnevale di Follonica.
1: Vi aspettiamo.

0: 17.32, continuiamo il viaggio nei rioni del Carnevale di Follonica. Abbiamo ascoltato Buleria, David Bisbal, perché andiamo in Spagna, caro Luca. Per il secondo rione del Carnevale di Follonica, bozzetti presentati domenica scorsa, il rione Cassarello ci porta a conoscere l'alma di Spagna, non una cartolina, non un cliché. La Spagna che il rione Cassarello vuole raccontare è un viaggio, un percorso dentro l'anima vera. Si parte dalla corrida, i ventagli, il sole, le foto perfette, ma basta fare un passo oltre per scoprire che questa è solo la superficie, un viaggio che entra nel cuore del popolo. La Spagna cambia volto, diventa voce, mani che battono, piedi che segnano il ritmo del flamenco, che è proprio quello che abbiamo ascoltato poco fa per introdurre questo carro. Le strade raccontano storie antiche, architetture che mescolano culture diverse, simbolo di un'identità ricca e profonda, e nelle piazze, tra un bicchiere di sangria e una festa popolare, vive una comunità che non dimentica chi è. Nonostante il progresso, la Spagna, secondo Cassarello, resta fedele a se stessa, con le tradizioni che non sono solo un ricordo, ma sono presenti, difese, vissute ogni giorno. Il carro è un viaggio dall'apparenza all'essenza, perché la vera Spagna non si guarda e si sente, e noi l'abbiamo ascoltata con il disco Buleria di poco fa.
1: Quindi si passa dall'Irlanda dell'anno scorso,
0: che non era Cassarello, però
1: che non era Cassarello, a un paese più mediterraneo, ai cugini spagnoli.
0: Magari ci sarà qualche altro paese che andremo a scoprire più tardi. 17.34 con Luca in vostra compagnia, Michele, fino alle 19 per raccontarvi quello che sarà il Carnevale di Follonica nel 2027. Domenica scorsa è stato presentato e noi adesso raccontiamo uno per uno tutti i rioni, quello che proporranno. Abbiamo scelto una colonna sonora musicale che ci accompagna in ogni rione. Adesso però andiamo avanti con Bruno Mars, On My Soul.

0: anche questa fino in fondo, eh?
1: Fino all'ultima nota.
0: Certo. Coldplay, Clocks, siamo tornati indietro di 14 anni per andare a trovare un altro aggancio per raccontare uno dei prossimi cari del carnevale di Follonica, che per ordine alfabetico adesso è il rione 167 Ovest Campi Alti al Mare, che proporrà per l'edizione numero 60 Carpe Diem. Questo è il titolo del carro, quindi un qualcosa legato al tempo che passa, quindi Clocks di Coldplay è una delle scelte che la redazione ha trovato e abbiamo trasmesso alle 17.42. Viviamo, si legge dalla relazione del rione rosso-blu, in un mondo frenetico, schiavi del tempo che corre senza sosta. È vero, Luca? Si
1: verissimo,
0: corre,
1: stai tranquillo.
0: Si corre non,
1: lo sento sulle ossa, guarda.
0: Esatto, un'ora in più del giorno non basterebbe, perché poi ne servirebbe un'altra e un'altra ancora. Giorno dopo giorno il tempo ci trasforma, lasciando sui nostri volti e nelle nostre anime i segni del suo passaggio. Gli specchi restituiscono l'immagine che racconta la nostra storia attraverso rughe, sorrisi e cicatrici, ma il tempo non è giustamente solo un tiranno che tutto cambia e consuma, anzi è un dono prezioso, la capacità di regalare momenti di pura bellezza, istanti di felicità autentica, meravigliosi ma leggeri e delicati come farfalle. Se siamo distratti scompaiono, se ci fermiamo a osservarli e a viverli diventano ricordi preziosi, capaci di riempirci di gioia. Carpe diem, cogli l'attimo, vivi il presente, che mi sembra anche una massima, diciamo un titolo che si adatta perfettamente al carnevale, perché è un momento di spensieratezza, di divertimento, di
1: anche di riflessione.
0: Di riflessione,
1: anche di riflessione,
0: certo, perché
1: il tema dei carri deve andare oltre all'aspetto.
0: Sì, sì. Ognuno ci vede poi quel che vuole, il bozzettista ha un'idea particolare come questa della 167, ma poi ognuno vede quello che è. Carpe diem è particolare, io ti racconto la mia esperienza velocissima, qui mi rimetto la maglia giallo-verde del rione del Sensuno di anno scorso. 6 mesi per costruire, provare reginetta, miss, le balletti eccetera, 4 domeniche con l'ansia del tempo, delle giurie, qualcosa non va, non torna, 3 vittorie, ma poteva essere anche 0 vittorie, non conta quello, in un attimo finito,
1: svanito,
0: finito tutto. Quindi carpe diem, proprio nei momenti belli come questi, è un messaggio fondamentale.
1: Che vanno goduti sfilata per sfilata.
0: Certo, certo, perché ti ripeto, la domenica sembra lunghissima, inizia alle 7 di mattina, finisce a mezzanotte, ma lo scorso mascherato te lo prendi, te lo godi, ti guardi indietro e è finito.
1: E esattamente, è già storia.
0: È già storia, ma è bello anche questo, perché comunque ti porta a viverti appunto ogni momento. È il titolo del carro del rione 167 Ovest. Adesso un'altra canzone, alterniamo qualcosa di tematico ad altre musiche, poi alle 18 ci sarà l'appuntamento con il GR Flash e il meteo, poi torneremo anche secondo me nella seconda ora, perché non riusciremo a finire tutti nella prima ora, ma ne abbiamo due, quindi perché
1: abbiamo tutto il tempo, Michele,
0: perché andare di corsa?
1: Assolutamente.

0: Allora, tu che non sai niente dei rioni e dei carri, secondo te il prossimo rione che argomento potrebbe avere?
1: Non lo so, Bennato, il gatto e la volpe.
0: Il gattile,
1: il canile,
0: la caccia alla volpe.
1: Non lo so.
0: Semplicemente Pinocchio è il carro. È il carro del Rione Centro, 17:51 su RDF, e stiamo raccontandovi i bozzetti del prossimo carnevale di Follonica, presentati domenica sera sul palco in Piazza Mare. Una bellissima festa, dopo c'è stato il DJ Alex Ferro e Realt che hanno fatto ballare i ragazzi fino a poco dopo mezzanotte, quindi veramente tanta gente, una bellissima serata. Dicevamo, Rione Centro che ha proposto Pinocchio, che è chiaramente un romanzo di formazione che simboleggia il viaggio universale dalla fanciullezza all'età adulta. Quindi il carro rappresenterà il burattino, l'essere umano inesperto che con errori, sofferenze e tentazioni impara ad assumersi le proprie responsabilità, arrivando a comprendere che la libertà si conquista solo con l'impegno, il rispetto per gli altri e l'amore per i figli. Pinocchio è l'innocenza, l'immaturità, le bugie evidenziano l'incapacità di affrontare la realtà, mentre Geppetto incarna l'amore incondizionato e l'importanza del lavoro. Poi ci sono il grillo parlante, la fata turchina e il gatto e la volpe, le tentazioni del paese dei balocchi che ci riportano la canzone di Edoardo Bennato, che rappresentano i pericoli e il divertimento senza regole. Pinocchio è un grande romanzo in cui il bambino prende consapevolezza del suo posto nel mondo e del suo rapporto con gli adulti. I temi sono affrontati, sono il dovere e l'impegno, quindi scuola e lavoro, le conseguenze delle azioni, ovvero ogni azione che porta, ogni bugia che porta a conseguenze negative, e il rispetto per i propri genitori. Quindi la morale della favola che vuole raccontarci il rione capannino di Silvia Gani, la presidente ormai storica, credo che sia da più tempo in carica, sì, perché Genesio c'è forse ma è arrivato credo dopo, quindi Silvia poi c'è anche da prima ancora, quindi è la memoria storica del carnevale di Follonica dei presidenti. Dicevo, nella vita, secondo Rione Centro, secondo Pinocchio, bisogna essere buoni figli e seguire le orme dei genitori per essere degni di diventare uomini, altrimenti saremo solo dei burattini. Il bozzetto del Rione Centro è stato realizzato da Rosy Scalise, che è poi la ragazza che ha accompagnato Silvia sul palco per presentare questo bozzetto molto semplice, classico.
1: Michele, Pinocchio è un grande classico da tutti i punti di vista.
0: Tra l'altro un carro ispirato a Pinocchio lo si vedrà anche a Viareggio, perché i bozzetti di Viareggio sono stati presentati lunedì sera, e c'è anche lì un riferimento alla favola di Follodi, quindi Pinocchio è un evergreen,
1: è storia italiana.
0: Storia, ha detto proprio bene, storia italiana, storia della letteratura italiana. Allora, 17:54 328 086 9040, magari cominciate a mandarci anche qualche vostra preferenza su questi primi quattro rioni, quattro temi del carnevale che abbiamo scoperto insieme a Luca Grossi. Ce ne saranno altri quattro che ascolteremo nella seconda ora, e poi ci concentreremo anche su quello che succede a Follonica a breve e dintorni, diciamo così. Adesso un disco che ci porta direttamente al giornale radio delle ore 18 e alle previsioni del tempo. Poi torniamo con la seconda ora insieme a Luca e Michele su Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Resta delicata la situazione nello stretto di Hormuz nonostante il presidente americano Trump continui a ribadire «abbiamo noi il controllo totale». Secondo il segretario d'energia americano Wright, attraverso lo stretto transitano ora quasi 9 milioni di barili al giorno. Intanto Teheran fa sapere non ci sono stati negoziati tra Iran e Stati Uniti sull'estensione della cessate e il fuoco. Il presidente colombiano Abelardo de la Espreia ha proclamato 3 giorni di lutto nazionale per le vittime del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito il paese. Oltre 300 i morti, ma ci sono migliaia di dispersi. Tra le vittime anche Juan Alberto Barrios, un famoso ex giocatore della nazionale colombiana di pallacanestro. Picchiato a sangue per un ingresso in discoteca è la dinamica accertata dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza che hanno inchiodato Domenico Orsino, 22 anni, e il fratello Umberto, di 24. I due sono accusati di omicidio aggravato per quanto accaduto al bodyguard Antonio Perrotta, 34 anni, che lavorava in una discoteca di San Gineto nei pressi di Cosenza. Tram deragliato a Milano che causò 2 vittime. Per i medici della difesa, l'autista svenne, per cui non ha responsabilità, così come l'ATM, l'azienda dei trasporti. E quanto emerso dalla relazione medico-legale svolta dai consulenti della difesa del tranviere, indagato per disastro ferroviario, omicidio e lesioni colpose. Calciomercato, Spence è pronto a diventare un nuovo giocatore dell'Inter e fatta per l'arrivo dell'esterno inglese dalla Tottenham per 30 milioni più 5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita. Decisivi gli ultimi contatti avvenuti nelle scorse ore per trovare l'intesa definitiva tra i due club. Ed è tutto, a più tardi.
2: Il meteo.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord soleggiato al mattino, dal pomeriggio qualche temporale in sviluppo su Alpi e Prealpi, specie sui settori centro-occidentali. Temperature stazionarie massime tra 34 e 37 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato al mattino, nel pomeriggio qualche addensamento sull'Appennino. Temperature stabili massime tra 35 e 39 gradi. Al sud prevalgono condizioni tempo soleggiato. Nel pomeriggio qualche temporale di calore lungo l'Appennino, in locale sconfinamento alla costa tirrenica. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi.

0: 18.04, abbassiamo le casse se non rientra tutto. Earth, Wind and Fire con September, non è in questo caso il titolo della canzone che ci dà l'aggancio per presentare il prossimo carro, ma è il titolo, il nome del gruppo, Earth, Wind and Fire, è un carro, il prossimo che ci racconta la terra,
1: la esatto. Chiesa.
0: Esatto, il carro del Rione Chiesa, questo è il mio mondo, This is my world. Tra l'altro il Rione Chiesa che torna dopo tre anni un po' sfortunati, prima un progetto un po' troppo grande ridotto, poi l'incendio al Capannone che ha bloccato il carro un anno, lo scorso anno ha curato il carro di Re Carnevale, quest'anno finalmente il Rione Chiesa torna con questa produzione, This is my world, questo è il mio mondo, un guardiano della natura con sembianze di elefante, simbolo universale di forza, saggezza e memoria. Nella mano sinistra sostiene il pianeta Terra, a indicare la responsabilità dell'uomo nella tutela dell'ambiente e di tutte le forme di vita. Nella mano destra impugna una lancia intrecciata con rami e liane, emblema della difesa della natura e dell'equilibrio tra uomo e ambiente. La vegetazione che avvolge il personaggio non è un semplice elemento decorativo, ma rappresenta la stretta connessione tra ogni essere vivente e l'ecosistema. L'assenza di altri animali concentra l'attenzione sul messaggio principale. Il pianeta è nelle nostre mani e la sua salvaguardia dipende dalle nostre azioni. L'opera invita a riflettere sul rapporto tra forza e responsabilità, ricordando che il vero potere non consiste nel dominare la natura, ma nel proteggerla e preservarla per le generazioni future. L'elefante diventa così il simbolo di un custode silenzioso, capace di custodire il fragile equilibrio del mondo. Attraverso il tema, il Rione vuole lanciare un messaggio di speranza e di attivismo. La difesa della natura non è solo un tema ambientale, ma una battaglia di civiltà che il Carnevale, con la sua energia e la sua satira visiva, ha il dovere di portare in piazza. E qui torniamo alla satira che si incrocia con i temi attuali e con appunto il divertimento che il Carnevale si porta dietro, ma con un messaggio molto importante, devo dire.
1: Il tema ambiente è sempre molto sempre sentito. Attuale, molto sentito, è anche importante che ci sia, Michele.
0: Sì, perché ce ne stiamo accorgendo in questi giorni.
1: Ma in questi giorni dovrebbe fare un carro sulla canicola e basta.
0: Sì, esatto. E purtroppo non basta neanche dire vabbè, da ora ricominciamo a consumare meno terra, perché sono processi, cioè arriviamo adesso a questa situazione perché sono decine di anni che purtroppo consumiamo troppa terra e questo è il risultato, però
1: intanto lo raccontiamo al Carnevale.
0: Intanto lo raccontiamo al Carnevale, sempre. Qualche messaggino sta arrivando per quanto riguarda, magari è qualche rionale che ascolta e che manda, perché giustamente si fa così. È molto atteso, diciamo così, il carro del Rione 167, perché ci hanno abituato a dei capolavori per 10 anni vincitori consecutivi, quindi sono attesi, diciamo tra virgolette, al varco, ma molto interesse anche per il carro del Rione Capannino, perché questa voglia, diciamo, di mettere in su un carro appunto l'arte, la voglia di dare una pennellata al proprio carro e mettere qualcosa di proprio in un progetto costruito insieme, intriga molto chi ci ascolta. Quindi per ora diciamo che sono questi i carri non preferiti, però ecco, quelli che magari ci ascolta l'amico del Capannino della 167, tac,
1: è già iniziata, certo. Il Carnevale è già iniziato.
0: Chi siamo noi per dire che è presto? Anzi, abbiamo iniziato appunto ad agosto, proprio perché vogliamo che il Carnevale, anche nei turisti e in chi viene a Follonica d'estate, sia un qualcosa che poi rimane e che poi può diventare, perché no, un'occasione per tornare in riva al golfo più avanti. 328-086-9040 i nostri messaggini. Luca e Michele insieme a voi ancora per un'oretta. Adesso torniamo a un brano vecchio rifatto, Gianna Nannini e Marrakesh con America.

0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: 18 e 17, iniziata già da un po' la seconda ora insieme a Luca e Michele, Diana Ross Upside Down. Siamo andati anche qui molto indietro nel tempo, perché raccontando quelli che sono i carri del prossimo carnevale di Follonica, siamo arrivati al rione Prato Ranieri 2.0, che ci racconterà Space Jam. Quindi andiamo anche qui su un classico cartone animati, un nuovo rione che si è costituito recentemente in discontinuità con il vecchio, la vecchia PS Rione Prato Ranieri. Quindi il Prato Ranieri 2.0 propone Space Jam, un tema capace di unire la simpatia dei Looney Tunes alla magia del carnevale, dando vita a uno spettacolo pensato per coinvolgere grandi e piccini. Il basket è il filo conduttore del progetto e rappresenta valori come il gioco di squadra, la collaborazione, il rispetto e la determinazione. Valori che si ritrovano, secondo il rione Prato Ranieri 2.0, anche nella costruzione di un carro del carnevale, quando ogni persona mette a disposizione il proprio talento per realizzare un obiettivo comune. È una metafora meravigliosa.
1: Assolutamente della
0: vita, proprio il carnevale. Quindi tante cose che uno dice: ma il carnevale ma non ti può interessare, ma invece no, ci sono tanti messaggi. È uno spaccato di mondo che magari dentro di noi il messaggio del carnevale riguarda anche chi magari non lo vede, non è abituato, insomma,
1: verissimo,
0: a questa festa. E quindi il carro porta in sfilata colore, energia, musica, fantasia e divertimento, contribuendo a rendere il carnevale una festa capace di emozionare e unire tutte le età. L'associazione invita anche il Follonica Basket a condividere questo progetto, perché c'è una squadra importante di basket a Follonica, una società che è da decenni in attività, della quale mi sono orgoglioso di aver fatto parte per un paio di stagioni quando ero un po' più giovane. Poi io e lo sport andiamo d'accordo, ma se lo racconto non se lo pratico.
1: No, guarda, la storia della squadra di basket meriterebbe una puntata per parlarne solo, di come è nata, di quando è nata, di perché
0: sono
1: è nata.
0: Stati anche i nostri ospiti di Follonica On Air, che magari le sentiremo anche in replica durante l'estate. Quindi, tornando a Rione Prato Ranieri 2.0, un bozzetto che è l'inizio di un percorso che speriamo possa crescere anno dopo anno. Il perché di Diana Ross? Perché quella canzone, non in quella versione, era all'interno della colonna sonora
1: del film,
0: e quindi ci siamo ascoltati
1: quindi vediamo questo Prato Ranieri 2.0 se riuscirà a stupirci.
0: Ma sicuramente sì, e lo aspettiamo al varco come tutti i carnevali a questo debutto, ma sono ragazzi che hanno tanta voglia, quindi sicuramente saranno pronti per debuttare al meglio nel carnevale di Follonica a partire dal 7 di febbraio del prossimo anno.

0: 18:27, Tomorrow, anche qui Tu è Futu sarebbe il titolo originale, anche questa è una delle tantissime, dai tantissimi remix, Ingrid è questa del 2018, non era proprio quella che avevamo cercato, ma va bene uguale, perché è l'ambientazione francese, no? Che certo. Ci interessa per raccontare 1789, la rivoluzione dei lumi, il carro del Rione Sensuno per la prossima edizione del Carnevale, un viaggio dentro una delle pagine più luminose e rivoluzionarie della storia europea. 1789, anche qui mi sono sbagliato come il presidente sul palco che ha invertito a un certo punto le date, ma comunque è quella, la rivoluzione dei lumi, il nuovo carro del Rione Sensuno, dove la storia non è mai seriosa, perché quando arriva Sensuno anche la rivoluzione diventa spettacolo. Sul carro una regina rococò, elegante, esagerata, teatrale, simbolo di un mondo che in quel periodo comincia a scricchiolare. Accanto a lei due giganti del pensiero illuminista, Robespierre con la sua idea di giustizia inflessibile e Rousseau con la sua visione di libertà e natura, che è morto prima del 1789 ma ha contribuito comunque a creare quell'atmosfera. Sono loro i protagonisti della grande rivoluzione culturale che ha acceso l'Europa moderna, la rivoluzione francese dell'illuminismo, della critica, della libertà di pensiero. La ghigliottina in questo caso è trasformata in un elemento scenico iconico, non fa paura ma diventa grottesca. La scalinata sottolinea la distanza fra la nobiltà e il popolo, una distanza che i rivoluzionari cercarono di colmare all'epoca e verso la quale ancora oggi troviamo una guida illuminata. La vera magia però è nel lavoro del Rione Sensuno, un sogno collettivo che l'associazione coltiva durante tutto l'anno, volontari che saldano, dipingono, modellano, progettano, inventano, mani che non si fermano mai, cuori che battono insieme, sorrisi che diventano energia. Grazie a chi crede che la cultura possa essere una festa collettiva, grazie a chi trasforma la fatica in divertimento e a chi, come Rione Sensuno, ogni anno porta in strada una rivoluzione della creatività, della comunità, della luce e del sorriso.
1: Chissà, questo Sensuno lo so, l'hai parlato anche in un modo anche asettico, quindi sei stato bravissimo.
0: Per forza,
1: quindi non ti sei fatto
0: quando
1: prendere...
0: siamo qua bisogna essere
1: bravo, Michele, bravo, molto
0: neutrali, bravo. E giusto così.
1: Assolutamente, insomma, vediamo che sai, Sensuno non è mai stato banale nelle sue scelte,
0: no,
1: mai banale.
0: Negli ultimi anni che abbiamo trovato una bozzettista e una costumista di livello, ora mi rimetto i vestiti giallo-verdi, e che ci ha fatto fare a Rione, mettiamo così, un bel salto di qualità. Vediamo. Usciamo da un anno abbastanza importante per il Rione con
1: il triplete,
0: che poi diventa un quadriplete perché c'è anche la Coppa Carnevale, che è quella che racchiude tutti,
1: esatto,
0: i risultati. Però l'importante è il Carnevale, divertirsi, far divertire la gente. Poi la Coppa è bella perché la metti lì, ti fa soddisfazione, ci godi un anno, però
1: ci fai le cene,
0: ci fai altre cene e altre cene ancora, però ecco, l'importante è creare un bel movimento per il Carnevale, e il Rione Sensuno ci è riuscito lo scorso anno, credo che ci riuscirà anche quest'anno, perché
1: il gruppo c'è, il tema si presta.
0: E sono curioso anch'io di vedere che cosa i ragazzi riusciranno a tirar fuori. 18:30, l'ultima mezz'ora per l'ultimo Rione del Carnevale e poi per andare a scoprire quello che ci riserverà la settimana di Ferragosto a Follonica e dintorni.

0: La schitarrata di Tyrex è il tema in sottofondo dell'ultimo carro che andremo a presentare del Carnevale di Follonica, il carro del rione Zona Nuova. Per fortuna che c'è il capapò. Sai cos'è il capapò, caro Luca?
1: Non lo so, me lo puoi raccontare per cortesia?
0: Che è un uccello in Nuova Zelanda, dove gli avventurieri del rione Zona Nuova hanno deciso di
1: trasferirsi
0: esatto, per trovare questo uccello. Non è il più veloce, il più intelligente, il più elegante, è il più improbabile, buffo e sorprendente che la natura abbia inventato. Dopo giorni di ricerche, l'enorme pappagallo verde paffuto con l'aria di chi si è appena svegliato da un sonnellino lungo una settimana, è un pappagallo che non vola. Ci sta, voglio dire. Gli altri pappagalli sfrecciano nel cielo, lui li guarda e

0: dice:
1: ma come faranno?
0: Come farà, troppo fatica. E così cammina e ondeggia, corre poco, vola per niente, quando scende da un albero si lascia cadere con la grazia, dice in relazione, di un sacco di patate. E la relazione della presidente Angelica Scalise, che saluto se mi sente, se non mi sente la saluto uguale. Il cacapò, anzi, è un animale notturno, di giorno dorme, di notte esce a fare le sue stranezze, e sulle stranezze è un campione. Pensate che è talmente curioso e poco timoroso che a volte si avvicina agli esseri umani senza alcun problema. Non fa le scelte migliori in amore, vede poco e corteggia rocce o tronchi perché non ci vede un granché, o magari la testa di qualche ricercatore. Mentre gli animali cercano di apparire perfetti, fieri e irresistibili, il cacapò sembra dirci una cosa molto diversa. Ci insegna, ecco la morale, che c'è, alla fine c'è sempre, il divertimento, la simpatia, la satira, poi c'è la morale in tutti i cari dei rioni. Non serve essere più belli, non serve essere più forti, non serve nemmeno saper volare, perché a volte è proprio chi è diverso a diventare imprevisto e indimenticabile. In un mondo pieno di creature eleganti e perfette, lui è goffo, procede con calma, ha scelto forse dalla natura per essere unico, e questa è la sua magia. Non è il più bravo, il più veloce, il più furbo, ma riesce a fare una cosa che pochi sanno fare: farsi voler bene esattamente per quello che è. Si chiama cacapò.
1: E anche questo, Michele, è un gran tema, eh?
0: Certo.
1: È un gran tema sulla diversità, su quanto...
0: Si chiama cacapò anche la canzone di T-Rex.
1: Il confine fra normalità non si sa qual è.
0: E quindi, certo.
1: Bene.
0: E quindi è l'ultimo.
1: Saremo curiosi, eh?
0: Anche esatto, è l'ultimo dei rioni che abbiamo presentato. Ancora un quarto d'ora, mandateci qualche altro messaggino. Nel frattempo è arrivato anche... sono arrivati anche altri che curiosità per Sensuno, ma anche per Pratronier 2.0, per vedere che cosa faranno questi ragazzi, e per la rivoluzione francese di Sensuno, che adesso è atteso un anno importante, perché dopo aver vinto tutto gente lì che tipo un mal, è bello così, è bello anche questo nel carnevale di Follonica. 18:40 adesso, per andare avanti con la pesce e Salmo, e poi andremo a chiudere il nostro appuntamento di questo pomeriggio.

0: 18:47 con i Negramaro, che con la loro meravigliosa sono riusciti a dare seconda vita a una canzone stupenda di Domenico Modugno, secondo passaggio, perché c'era anche nel blu dipinto di blu all'inizio, quindi oggi siamo andati veramente a trovare i miti della musica italiana. Perché? Perché questa sera alle 21:30 al Parco Centrale, per la rassegna del Summer Nights, ci sarà il concerto dei Negramaro. Un anno di trionfo nei successi nei Palasport, una storia ancora semplice è il loro tour, un viaggio nei festival outdoor dopo 10 anni dall'ultima volta, l'ultima occasione per vedere la band al vivo prima di una lunga pausa. Quindi questa sera a partire dalle ore 18:30 c'è il Peter Lee Entry e alle 19 l'apertura del posto unico per quanto riguarda il concerto dei Negramaro.
1: Sold out.
0: Certo.
1: Grandissimo gruppo italiano, grandissimo.
0: Assolutamente, è un bel vanto anche per Follonica essere riuscito ad averlo qua. Torniamo un passo indietro, perché noi abbiamo archiviato i bozzetti del carnevale con il cacapò della zona nuova. Piace, anche questo è arrivato un messaggino, e curiosi di vedere questo simpatico animale che verrà messo in scena nel carnevale, certo, dalla zona nuova, che è invernale ma è anche estivo, perché
1: bella, dunque c'è già stata la serata a luglio,
0: esatto,
1: la sfilata di estiva che ha raccolto molto successo,
0: sì, per il secondo anno.
1: È stata una bella idea fatta al Parco Centrale, Michele,
0: sì,
1: una location veramente interessante,
0: sì, trovata
1: chissà,
0: quasi per caso, e poi
1: chissà,
0: vabbè, per ora rimaniamo sul lungomare,
1: però
0: affascinante, più
1: bella così. Estiva sotto un gran caldo, è vero, serale, però divertente, una serata diversa. L'anno prossimo speriamo che venga ripetuta.
0: Sì, a questo punto il carnevale è tutto l'anno, perché adesso si comincia a lavorare per i due mesi, per il mese di sfilate di febbraio, poi c'è da lavorare per la sfilata estiva, e poi agosto del 2027 ci saranno i bozzetti del 2028, perché noi bisogna già
1: andare avanti.
0: Cioè, paradossalmente adesso i rioni devono manualmente, si devono mettere in moto per fare vestiti, costumi, movimenti,
1: certo.
0: Però la testa deve già pensare a cosa c'è dopo, alla Rivoluzione Francese, a dopo il Carpe Diem, a dopo il Pinocchio.
1: Dopo il Popococo.
0: Il cacapò. È così. Il carnevale è così e non c'è mai tregua.
1: A tutti i volontari,
0: ma
1: ragazzi.
0: Assolutamente.
1: Tutti,
0: perché tutto veramente si basa sull'opera dei volontari, anche quelli di RDF, perché siamo radio partner ormai da tante edizioni del Carnevale di Follonica. 18:50, Purple Disco Machine, poi l'ultimo disco del pomeriggio e i saluti.

0: 18:58, siamo arrivati in fondo, Luca, con Corona. Esatto. Siamo tornati un po' indietro nel tempo, dai.
1: Quindi allora, finiamo in attualità, quindi noi ci eclissiamo.
0: Assolutamente, ci eclissiamo. Allora, non c'è stata una giornata in cui è arrivato sono arrivate le nuvole d'estate e è arrivata la sera dell'eclissi.
1: Certo.
0: Lasciamo stare. Allora, ricordiamo però che uno dei prossimi appuntamenti che Follonica offrirà a tutti voi è il classico appuntamento con i fuochi d'artificio delle 23:30 del 14 di agosto. Il lungomare offrirà un grande spettacolo di fuochi d'artificio per accompagnare cittadini e turisti nella serata che precede appunto il Ferragosto, quindi pronti in prima fila per il classico come appuntamento sempre. E tanto saranno sempre meglio quelli di l'anno scorso.
1: Sempre.
0: Allora, grazie per essere stati con noi e grazie da Michele e da Luca per aver passato queste due ore insieme alla scoperta dei bozzetti del carnevale e di quello che ci offre la città di Follonica nelle prossime ore. Stasera Negramaro, il 14 i fuochi d'artificio, il 15 la festa in piazza con la Proloco di Follonica.
1: Grazie a tutti, grazie Michele di avermi ospitato, è sempre un piacere venire.
0: Assolutamente. Le porte sono sempre aperte. Adesso un jingle e poi RDF Notizie e la programmazione di RDF che continua dalle 19:30 con il Soulful House. Grazie a tutti.
1: Grazie
0: e buona
1: a tutti.
0: Serata.
1: Buona serata.
2: Dai ritmo alla tua estate. Scarica la nostra app ufficiale da Google Play o Apple Store e portaci al mare con te.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia durato oltre 5 ore, Walter Lavitolo ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, così come ipotizzato dalla Procura di Roma. Lo avrebbe fatto per tutelare l'incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggressione, e fargli innalzare la scorta, ha affermato l'avvocato Sergio Cola, difensore di Lavitolo. Medio Oriente, resta delicata la situazione nello stretto di Hormuz, nonostante il presidente americano Trump continua a ribadire: abbiamo noi il controllo totale. Nel frattempo è in ripresa la circolazione dei barili di petrolio. Secondo il segretario all'energia americano Wright, attraverso lo stretto transitano ora quasi 9 milioni di barili al giorno. Intanto Teheran fa sapere: non ci sono stati negoziati tra Iran e Stati Uniti sull'estensione del cessate il fuoco. Missili antinave, droni aerei a propulsione a reazione e droni navali ucraini hanno colpito la base russa di Novorossiysk sul Mar Nero. Operazione unica, ha detto il presidente Zelensky, contro l'ultima grande roccaforte della flotta russa nel Mar Nero. Mosca riferisce invece di 2 morti, tra cui un bimbo di 8 anni e 12 feriti negli attacchi che hanno interessato diverse località della regione di Krasnodar. Dall'8 all'11 agosto, per l'eruzione dell'Etna, sono saltati all'aeroporto di Catania, tra mancati arrivi e partenze e cancellazioni, circa 700 voli. Quelli riprogrammati in altri scali sono oltre 250. Lo stop dei voli deciso questa mattina è stato prolungato fino a domani alle 16. Intanto un'avaria elettrica alla torre di controllo sta bloccando l'aeroporto di Barcellona El Prat. Ed è tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart. In studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano e Barberino. Sulla Fipili in direzione Livorno, code tra Darsena Toscana Est e Livorno. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 casse a chiusura al transito veicolare in entrambi i sensi di marcia dal chilometro 270 e 450 al chilometro 270 e 600. La viabilità cittadina a Firenze in via di Peretola fino al 24 agosto, lavori di Publiacqua, interrotta la circolazione tra via Michelacci e via della Villa Nuova. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio. Ventos.

0: il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi. Soulful House, aperitivo
1: musica. Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefollonica.it.

fai attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro della luna che sta per cadere.

Soul, funky, jazz. Il tuo aperitivo in musica. Soulful House ogni giorno dalle 19.30 alle 21 su Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia durato oltre 5 ore, Walter Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, così come ipotizzato dalla Procura di Roma. Lo avrebbe fatto per tutelare l'incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggressione, e fargli innalzare la scorta, ha affermato l'avvocato Sergio Cola, difensore di Lavitola al termine dell'interrogatorio di garanzia. Il ministro dell'interno marocchino ha annunciato l'arresto di un gruppo di persone sospettate di aver incitato a un nuovo arrivo in massa a Ceuta il 15 agosto. La Danimarca intanto si è detta pronta a rafforzare i controlli alle frontiere fino a chiuderle completamente nel caso di una nuova ondata migratoria attraverso l'Europa. In occasione dell'anniversario della strage di Sant'Anna di Stazzema, avvenuto la mattina del 12 agosto del 1944, in cui persero la vita 560 persone, in gran parte donne, anziani e bambini, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha scritto un messaggio in ricordo della strage. La volontà di dominio si riaffaccia con ombre di guerre anche inedite. Bisogna respingere violenza, odio, disprezzo per il pluralismo e l'identità delle persone. Investire SGR, la società proprietaria dell'edificio sede di Spin Time di via Santa Croce in Gerusalemme 55 a Roma, darà un contributo di 500.000 euro al comune per aiutarlo a risolvere l'emergenza abitativa degli ex occupanti rimasti senza casa dopo l'incendio che ha colpito lo stabile il 29 luglio. Gli europei di nuoto di Parigi, grandissima prova dell'azzurro Thomas Ceccon, che con il nuovo record italiano chiude sul gradino più basso del podio dopo essere stato per tre basche alle spalle dell'ungherese. Ora Kos argento all'ultimo per Siskos. Altra medaglia per l'Italia con Benedetta Pilato nei 100 metri rana, che conquista il bronzo. Per ora è tutto, più tardi.
2: Il meteo.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord soleggiato al mattino, dal pomeriggio qualche temporale in sviluppo su Alpi e Prealpi, specie sui settori centro-occidentali. Temperature stazionarie massime tra 34 e 37 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato al mattino, nel pomeriggio qualche addensamento sull'Appennino. Temperature stabili massime tra 35 e 39 gradi. Al sud prevalgono condizioni tempo soleggiato, nel pomeriggio qualche temporale di calore lungo l'Appennino, in locale sconfinamento alla costa tirrenica. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi.

Soul, funky, jazz, il tuo aperitivo in musica. Soulful House ogni giorno dalle 19.30 alle 21 su Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia durato oltre 5 ore, Walter Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, così come ipotizzato dalla Procura di Roma. Lo avrebbe fatto per tutelare l'incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggressione, e fargli innalzare la scorta, ha affermato l'avvocato Sergio Cola, difensore di Lavitola al termine dell'interrogatorio di garanzia. Il ministro dell'interno marocchino ha annunciato l'arresto di un gruppo di persone sospettate di aver incitato a un nuovo arrivo in massa a Ceuta il 15 agosto. La Danimarca intanto si è detta pronta a rafforzare i controlli alle frontiere fino a chiuderle completamente nel caso di una nuova ondata migratoria attraverso l'Europa. In occasione dell'anniversario della strage di Sant'Anna di Stazzema, avvenuto la mattina del 12 agosto del 1944, in cui persero la vita 560 persone, in gran parte donne, anziani e bambini, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha scritto un messaggio in ricordo della strage. La volontà di dominio si riaffaccia con ombre di guerre anche inedite. Bisogna respingere violenza, odio, disprezzo per il pluralismo e l'identità delle persone. Investire SGR, la società proprietaria dell'edificio sede di Spin Time di via Santa Croce in Gerusalemme 55 a Roma, darà un contributo di 500.000 euro al comune per aiutarlo a risolvere l'emergenza abitativa degli ex occupanti rimasti senza casa dopo l'incendio che ha colpito lo stabile il 29 luglio. Gli europei di nuoto di Parigi, grandissima prova dell'azzurro Thomas Ceccon, che con il nuovo record italiano chiude sul gradino più basso del podio dopo essere stato per tre basche alle spalle dell'ungherese. Ora Kos argento all'ultimo per Siskos. Altra medaglia per l'Italia con Benedetta Pilato nei 100 metri rana, che conquista il bronzo. Per ora è tutto, più tardi.
0: RDF presenta Follonica On Air, viaggio nel mondo delle associazioni cittadine, con Stefano Donnini e Michele Nannini. In onda il giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21 su Radio Diffusione Follonica.
2: Buona giornata da Radio Diffusione Follonica e da Michele Nannini. Inizia quest'oggi il nuovo appuntamento con le iniziative di Radio Diffusione Follonica e la vetrina che la nostra web radio dedica da ora in poi alle associazioni del territorio, non solo quelle di volontariato, quelle economiche, quelle sociali, quelle sportive, insomma chi a Follonica si associa per fare qualcosa per il territorio. Il primo appuntamento che abbiamo è con l'Associazione Ristoratori di Follonica, presieduta da Michele Cocola. Ce lo ascoltiamo nei prossimi minuti, ci fermeremo per qualche pausa musicale. Intanto adesso diamo la linea e ascoltiamo assieme il presidente Michele Cocola dell'Associazione Ristoratori Follonica. Siamo con Michele Cocola, presidente dell'Associazione Ristoratori Follonica. Buona giornata Michele.
3: Buongiorno.
2: Raccontaci quello che è l'Associazione Ristoratori. Già il nome suggerisce la declinazione dell'associazione, però presentiamola bene agli ascoltatori.
3: L'Associazione Ristoratori è un folto gruppo di persone e di attività che ci sono nella città di Follonica. Nasce dalle cosiddette ceneri dell'Associazione Ristoranti Città di Follonica. Abbiamo voluto fermare la vecchia associazione per far nascere questa nuova associazione, in modo da allargare un po' di più anche alle altre attività, vale a dire, chiamandola ristoratori comprende anche la gastronomia, la pizzeria, perché al nostro interno ci sono anche colleghi appunto che hanno gastronomia, hanno la pizzeria, e non ci sembrava giusto tenerli, toglierli dall'associazione.
2: Quindi è un lavoro che prosegue un qualcosa di già iniziato, quindi l'idea è di strutturare un soggetto unico che possa collaborare fra sé, collaborare con le associazioni altre, con le istituzioni, era già presente e adesso questa è un po' un'evoluzione che avete fatto.
3: Esattamente, diciamo che si è formalizzata a livello legale anche. siamo formalmente, abbiamo iniziato un percorso anche con l'UNS in modo da poter avere anche collaborazioni con l'amministrazione comunale e quant'altro, insomma.
2: Quindi quanti siete attualmente, più o meno?
3: Attualmente siamo vicino alla trentina, mi pare esattamente 28, guarda, in questo momento. Ci sono altri che devono ancora fare la tessera, però abbiamo avuto ancora già richieste, perché visto i lavori che stiamo facendo sembra che l'interesse stia aumentando.
2: Anche perché Follonica è una città tipicamente turistica, che vive di turismo molto nel periodo estivo, però sta dimostrando di avere una vitalità anche al di fuori del periodo estivo, con eventi, cito il carnevale, cito i festival, cito i raggruppamenti e le finali sportive. Quindi il ristoratore è una figura fondamentale non solo nell'estate, anche per creare eventi e per creare una ristorazione di un certo tipo per tutto l'anno.
3: In effetti, chi ha diciamo così voluto fortemente questo cambio sono, non a caso, sono proprio quelle attività che sono aperte tutto l'anno nella città di Follonica. Anche perché abbiamo ritenuto opportuno, sono tutti, ma tutti, veramente tutti, non ce n'è uno che abbia detto no o uno che si sia astenuto, quindi a larga maggioranza, capito che l'importanza per noi è che la città di Follonica funzioni. Ma è molto semplice: se la città di Follonica funziona, tutte le nostre attività funzionano. E non
2: quindi
3: solo le
2: assieme
3: nostre.
2: Quindi si ragiona molto bene.
3: Esatto.
2: Siete anche più strutturati e più, tra virgolette, potenti per poter rimanere su questo tipo di mercato.
3: Esatto, non solo, ma proprio all'interno del nostro statuto abbiamo messo un punto fondamentale, cioè quello di collaborare con tutti coloro che abbiano delle iniziative per Follonica. Vi faccio un esempio: guarda l'ultimo rally, guarda il carnevale. Il carnevale ha voluto la nostra collaborazione, abbiamo detto subito sì senza pensarci. Il rally ha voluto la nostra collaborazione, abbiamo detto subito sì senza pensarci, proprio perché ci sono delle iniziative per la città di Follonica. Questo per noi è molto molto importante, che non racchiude soltanto la cucina in sé,
2: certo,
3: ma è proprio una promozione per la città.
2: Non a caso uno dei biglietti da visita anche dell'associazione è il percorso di certificazione del tortello Mare in Mano, che ha visto nei mesi scorsi, nelle scorse settimane, alcune iniziative che a quanto ho capito saranno però una costante, diciamo, di tutto l'anno, per arrivare non solo come ristoratore Follonica, ma in generale a ottenere questo importante riconoscimento che poi è fondamentale per il territorio.
3: Certo, questo è solo uno delle tante iniziative al quale ci tenevamo, tra l'altro in maniera particolare abbiamo creato proprio un mese per il tortello, per arrivare con l'associazione del tortello Mare in Mano, anzi è diventato un consorzio, mi sembra, per arrivare a questo riconoscimento, che è un riconoscimento non solo per i ristoratori, ma è proprio un riconoscimento del territorio.
2: Certo. Ci fermiamo qualche secondo, un piccolo brano, e poi torniamo con l'associazione Ristoratori Follonica.

0: Su RDF On Air, Follonica On Air, le associazioni del territorio si raccontano e raccontano la loro attività. Oggi su Radio Diffusione Follonica l'associazione Ristoratori con Michele Coccola.
1: Collaborazioni con associazioni, quindi oltre al Carnevale, hai citato il Rally, altre associazioni che lavorano sul volontariato e sul sociale, per creare appunto una rete, far vedere che Follonica riesce a fare qualcosa di importante e di bello mettendo insieme le varie
2: vi posso citare l'ultima collaborazione, ma proprio l'ultima, proprio di questi giorni, di questi mesi, che terminerà a ottobre con la Croce Rossa. La Croce Rossa, essendo proprio la nostra città stagionale, quindi durante i mesi estivi aumentiamo in maniera, come si dice,
1: esponenziale
2: il numero delle presenze, la Croce Rossa si organizza e fa venire e ospita un sacco di giovani pionieri che vogliono fare la loro esperienza qui nella sede di Follonica. Hanno chiesto la nostra collaborazione per poter ospitare questi ragazzi la sera quando andranno a cercare un posto dove mangiare, vi dicendo, e noi chiaramente abbiamo detto subito di sì. Hanno fatto un grandissimo lavoro, una bellissima cartellina dove fanno vedere la nostra città, dove spiegano quello che si può fare nella nostra città. Ecco, queste sono le cose che a noi interessano. Ripeto, anzi sarò ripetitivo, ma lo ripeto ancora una volta: promozione per la città.
1: Quindi tutti nel proprio ambito, nel proprio ruolo, come associazioni, secondo quello che vedete voi come statuto, devono lavorare per far crescere proprio l'immagine e il nome di Follonica.
2: Esatto, questo è. Un altro, faccio pubblicità a una nuova associazione, se volete, che è quella del GEF, al quale, quando me l'hanno proposto, l'ho proposto ai nostri associati. Anche loro faranno eventi per la città di Follonica e quant'altro. Abbiamo detto subito sì, noi siamo pronti.
1: È proprio bello anche questo sentore che c'è, insomma, nella città, che le varie anime si intrecciano e collaborano, magari non sempre, però c'è un evento, un'occasione, e questa apertura mi sembra sia sempre più evidente, non solo da parte vostra ma più in generale. Vedo contaminazioni e collaborazioni che stanno aumentando, e questo è importante per il territorio e per la città comunque.
2: Sì, esatto, è la cosa che fa più piacere a noi, anche sempre per il solito motivo, insomma, poter parlare sempre della città, far sì che non solo dai vicini, insomma, dai paesi limitrofi, ma soprattutto da lontano vengono a vedere la nostra città. Anche perché vi porto l'esempio di questo weekend di giugno. Preparato al meglio questo weekend, tutti coloro che sono passati a piedi, in bici, hanno visitato la nostra città, si sono fermati a mangiare, hanno visto.
1: E gli rimane qualcosa.
2: Rimane un qualcosa che ti porta a dire la prossima volta: dove si va? Ma andiamo a Follonica, ci siamo solo passati in bicicletta, cavolo, era bello. Questo è. Quando va via la gente dal mio ristorante e dice: che bel ricordo che mi avete lasciato, ci organizzeremo meglio, perché hanno fatto un mordi e fuggi, vuol dire che abbiamo vinto.
1: Associazione Ristoratori, dicevi, perché si comprende tutto quello che è gastronomia e ristorazione. Ognuno per le proprie peculiarità, per il proprio tipo di locale. Mi sembra comunque che da qualche anno Follonica stia cercando di offrire una ristorazione sempre elevata verso una qualità alta, cioè ci sono più possibilità per chi vuole mangiare e magari non ha nemmeno troppo occhio allo spendere qualcosa di più, trova qualcosa di buono e di interessante. È secondo te una delle strade possibili per aumentare proprio la fila anche della città?
2: E Follonica ha, io sono qui, non sono nato a Follonica, sono ospite di questa meravigliosa città, mi ritengo sempre un ospite da 30 anni oramai, e ho notato veramente un grande cambiamento. la qualità si è elevata tantissimo. Se prima, mi tocca dirlo, c'erano due, tre locali di nicchia dove dici, oh, guarda, andiamo lì, si spende di più ma si mangia bene, ora si può dire, Madonna, è pieno, posso andare tranquillamente da quell'altra parte, Madonna, è pieno anche di là, vado da quell'altro, perché la qualità si è veramente elevata. E questo è un punto di forza, è un punto di forza. Questo sta a noi, continuare a mantenere questa qualità e portarla sempre più in alto, perché quando si va via da una città non si dice mi viene dal trabaccolo, ho mangiato male o ho mangiato bene, ma si dice a Follonica ho mangiato bene o ho mangiato male. Quindi noi dobbiamo capire questo, che se tutti facciamo bene da mangiare, nessuno potrà andare via dicendo ho mangiato male a Follonica, ma insomma a Follonica si mangia bene. Guardate come suona diverso, a Follonica, perché questo è quello che i turisti fanno, vanno via parlando della città, non del posto specifico.
0: Ci fermiamo un attimo, torniamo fra poco dopo un brano musicale.

0: Follonica On Air è l'appuntamento che Radio Diffusione Follonica dedica alle associazioni del territorio. Siamo con Michele Coccola dell'Associazione Ristoratori Follonica.
1: Non solo a Follonica, ma in tutto il territorio si sta puntando sempre di più verso un turismo che comprende anche un recupero e una valorizzazione dell'enogastronomia in generale. Abbiamo dei vini fantastici, abbiamo una cucina di nicchia molto importante, quindi l'enogastronomia può diventare un volano ancora ulteriore, non solo per Follonica stessa, adesso allarghiamoci un po', perché comunque a pochi chilometri abbiamo tante belle realtà. Quindi come potrebbe essere un'idea di sviluppo turistico proprio legato all'enogastronomia, quindi cercare di mettere insieme le eccellenze enogastronomiche del territorio?
2: Ma io in tutti questi anni ho sempre visto questo tratto della Toscana, che è la Maremma, come un punto di forza. Io stesso vado molto spesso, io amo andare a mangiare, tra le altre cose, ho tanti colleghi, amo andarli a visitare, a vedere cosa fanno, cosa non fanno, proprio perché mi piace mangiare e mi piace bere. Ho visto veramente, mi ripeto, una qualità elevarsi sotto questo aspetto. La gente che viene in Maremma a cercare il vino, a cercare il cibo, a cercare l'olio. Proprio ieri sera complimenti mega galattici per un olio a crudo da mettere, cose molto importanti. Quando hanno visto hanno detto: ah, ma è del territorio, dove si può comprare? Io ho vinto,
1: quindi si torna al discorso.
2: Il mio territorio ha vinto, perché questo signore stamani mi hanno telefonato e mi hanno detto: grazie Michele. Questi signori erano già lì al frantoio a comprare l'olio. Vuol dire aver vinto, questo è. E questa cosa sta succedendo in tutti i settori, sta succedendo col vino. Poi ognuno nella propria azienda, certo, ha i propri canali, ma io sto parlando del nostro territorio. Quando avvengono queste cose vuol dire che noi stiamo vincendo, e questo è veramente molto importante.
1: Affrontiamo anche un argomento forse un po' più spinoso, però che è legato comunque all'attività della ristorazione e dei ristoratori. La difficoltà o meno, ti chiedo, se c'è nel trovare soprattutto personale adeguato, personale che si possa anche mettere in gioco e possa essere anche stesso un valore aggiunto, perché se tu prendi una persona magari anche stagionale, perché molti locali lavorano così, però te lo formi e te lo porti avanti, anche quello potrebbe essere un piccolo tassello che fa sì che la ristorazione si eleva e si fa bella anche con quello, anche con un personale che sa interagire con il pubblico, con il cliente.
2: Questo è un argomento non spinoso, ci sono proprio le pale dei fichi d'India che ci vengono addosso.
1: È un po' trasversale, non è solo follonichese o dei ristoratori di Follonica.
2: Purtroppo c'è una difficoltà nel reperire il personale che è veramente enorme. Non abbiamo ragazzi oggi che amano, purtroppo io uso questi termini, che amano questo lavoro. Questo lavoro serve per mettersi la paga in tasca, la paghetta, come succedeva una volta. Non lo si fa perché voglio imparare un mestiere, voglio, e questo ci mette veramente in difficoltà. Ho letto sui social un sacco di commenti, ecco, questo lo voglio dire, un sacco di commenti veramente brutti e balordi. Non amo scrivere sui social, per chi mi conosce lo sa, però vorrei che arrivassero alle orecchie a quei signori che scrivono: pagate il personale, vedrete che vi rimane. Bene, io invito questi signori a venire qui da me e dirmelo in faccia, così ne parliamo tranquillamente al posto di fare leoni da tastiera. E gli faccio vedere cosa prendono i ragazzi, gli faccio vedere le buste paghe, gli faccio vedere le tredicesime, le quattordicesime e via dicendo. Ci sono colleghi che hanno fatto la scelta come me di rimanere aperti tutto l'anno, quindi le persone che lavorano da noi lavorano anche a tempo indeterminato. E facciamo una difficoltà enorme a fare tutto questo. Siamo pieni di ragazzi extracomunitari che cercano lavoro. Non abbiamo studenti. cosa che io adoro invece, per esempio, li vorrei tutti qui, però nel nostro lavoro sappiamo benissimo che lavoriamo la sera. Abbiamo delle regole veramente terrificanti, questi ragazzi non possono portare una birra al tavolo, alle 10 devono smettere di lavorare, vedete che tutto diventa molto difficile, molto complicato.
0: Con Michele Coccola, presidente dell'Associazione Ristoratori Follonica, raccontiamo quella che è l'attività dell'associazione in questi mesi. Ci fermiamo per l'ultimo brano musicale, fra poco torniamo con l'ultima parte dell'intervista.

0: abbiamo in ospite Michele Cocola dell'Associazione Ristoratori Follonica per il nuovo programma di radiodiffusione follonica che dà spazio e voce alle associazioni del territorio. Con Cocola stiamo parlando della difficoltà nel reperire il personale e con questo argomento ci avviamo alla chiusura dell'intervista.
1: Per quanto riguarda il personale, abbiamo in programma come associazione di cominciare a fare dei corsi di formazione per vedere se riusciamo a far avvicinare i ragazzi a questo lavoro. Ho cominciato a prendere contatti finalmente con la scuola, con l'enogastronomico di Massa Marittima. Ho trovato nei dirigenti, nei professori un braccio aperto e meraviglioso. Anche perché questi ragazzi li ho visti anche quest'anno nell'evento per il memoria di Paolo di Paolo Peggi, e ho visto dei ragazzi fantastici al lavoro preparare dei dolci buonissimi, e quest'anno hanno preparato anche dei cocktail. E quello che mi è venuto da dire quel giorno è stato: ragazzi, andate a lavorare, mettete in pratica quello che avete imparato, non buttatelo via. Comunque, credetemi, non è semplice. Il discorso del personale sta diventando veramente, veramente difficile. Vi ricordo che c'è stato la ricerca di personale in collaborazione proprio con l'ASCOM, con la Confcommercio, e è stato terrificante. Le persone che sono venute a portare il curriculum, credetemi, è stato veramente terrificante. Un'esperienza che non la voglio più ripetere. Serve, perché certo, serve, però ti viene giù il morale, ti viene veramente giù il morale.
2: Beh, chiudiamo questa chiacchierata con qualcosa di positivo, però la crescita comunque evidente del lavoro dell'associazione e di un inserimento di questa associazione e del ristoratore in generale nel tessuto associazionistico, commerciale, turistico, follonichese. Questo è un punto, tornando all'inizio, fondamentale per la promozione non solo delle vostre attività, ma proprio del brand, tra virgolette, Follonica.
1: Tu personalmente mi conosci, mi conoscono in tanti, e sono una persona, sono sempre stato, lo sono ancora, pur tutte le bastonate che prendiamo, una persona sempre molto positiva. Sono contento di questa associazione, sono contento di questi associati, perché veramente tutti abbiamo lo stesso progetto, lo stesso obiettivo, lo stesso cammino. Amiamo questa città, siamo innamorati di questa città e vediamo che le cose stanno cambiando e stanno prendendo un altro passo. Sempre in collaborazione con tutti gli altri, e di questo ne siamo molto molto felici. Quindi mi verrebbe da dirvi: viva le associazioni, io sono uno nato per le associazioni, per me il gruppo è fondamentale.
2: Potremmo intervistarti per altre 1000 associazioni delle quali sei referente o presidente, ma intanto partiamo.
1: Va bene così.
0: È stato ospite con noi su RDF Michele Cocola, presidente dell'Associazione Ristoratori Follonica. Il primo appuntamento con RDF On Air, Follonica On Air, si chiude qua. Grazie a Michele Cocola e l'Associazione Ristoratori di Follonica. Rimanete in sintonia con RDF Web Radio.
3: Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.

0: arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia durato oltre 5 ore, Walter Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, così come ipotizzato dalla Procura di Roma. Lo avrebbe fatto per tutelare l'incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggressione, e fargli innalzare la scorta, ha affermato l'avvocato Sergio Cola, difensore di Lavitola al termine dell'interrogatorio di garanzia. Il ministro dell'interno marocchino ha annunciato l'arresto di un gruppo di persone sospettate di aver incitato a un nuovo arrivo in massa a Ceuta il 15 agosto. La Danimarca intanto si è detta pronta a rafforzare i controlli alle frontiere fino a chiuderle completamente nel caso di una nuova ondata migratoria attraverso l'Europa. In occasione dell'anniversario della strage di Sant'Anna di Stazzema, avvenuto la mattina del 12 agosto del 1944, in cui persero la vita 560 persone, in gran parte donne, anziani e bambini, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha scritto un messaggio in ricordo della strage. La volontà di dominio si riaffaccia con ombre di guerre anche inedite. Bisogna respingere violenza, odio, disprezzo per il pluralismo e l'identità delle persone. Investire SGR, la società proprietaria dell'edificio sede di Spin Time di via Santa Croce in Gerusalemme 55 a Roma, darà un contributo di 500.000 euro al comune per aiutarlo a risolvere l'emergenza abitativa degli ex occupanti rimasti senza casa dopo l'incendio che ha colpito lo stabile il 29 luglio. Gli europei di nuoto di Parigi, grandissima prova dell'azzurro Thomas Ceccon, che con il nuovo record italiano chiude sul gradino più basso del podio dopo essere stato per tre basche alle spalle dell'ungherese. Ora Kos argento all'ultimo per Siskos. Altra medaglia per l'Italia con Benedetta Pilato nei 100 metri rana, che conquista il bronzo. Per ora è tutto, più tardi.

0: Sono le 22 e 9 minuti.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio. Vi aspetta.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia durato oltre 5 ore, Walter Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, così come ipotizzato dalla Procura di Roma. Lo avrebbe fatto per tutelare l'incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggressione, e fargli innalzare la scorta, ha affermato l'avvocato Sergio Cola, difensore di Lavitola al termine dell'interrogatorio di garanzia. Il ministro dell'interno marocchino ha annunciato l'arresto di un gruppo di persone sospettate di aver incitato a un nuovo arrivo in massa a Ceuta il 15 agosto. La Danimarca intanto si è detta pronta a rafforzare i controlli alle frontiere fino a chiuderle completamente nel caso di una nuova ondata migratoria attraverso l'Europa. In occasione dell'anniversario della strage di Sant'Anna di Stazzema, avvenuto la mattina del 12 agosto del 1944, in cui persero la vita 560 persone, in gran parte donne, anziani e bambini, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha scritto un messaggio in ricordo della strage. La volontà di dominio si riaffaccia con ombre di guerre anche inedite. Bisogna respingere violenza, odio, disprezzo per il pluralismo e l'identità delle persone. Investire SGR, la società proprietaria dell'edificio sede di Spin Time di via Santa Croce in Gerusalemme 55 a Roma, darà un contributo di 500.000 euro al comune per aiutarlo a risolvere l'emergenza abitativa degli ex occupanti rimasti senza casa dopo l'incendio che ha colpito lo stabile il 29 luglio. Gli europei di nuoto di Parigi, grandissima prova dell'azzurro Thomas Ceccon, che con il nuovo record italiano chiude sul gradino più basso del podio dopo essere stato per tre basche alle spalle dell'ungherese. Ora Kos argento all'ultimo per Siskos. Altra medaglia per l'Italia con Benedetta Pilato nei 100 metri rana, che conquista il bronzo. Per ora è tutto, più tardi.
2: Diffusione fotonica, ora esatta.
3: Sono le 23 e 2 minuti.
4: Alza il volume del tuo aperitivo.
5: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
4: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più denso della radio.

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
3: 1960.

0: dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Sono le 23:56 minuti.
1: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
2: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
1: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

che passano in fretta. E il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: Avete ascoltato Sapore di sale.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
2: Guarda come dondolo, guarda come dondolo con il bis.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21.30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

volte la migliore musica è il silenzio. Diciamo. A volte la migliore musica è il silenzio. Diciamo. A volte la migliore musica è il silenzio.

0: la diffusione fluorica, ora esatta.
1: È mezzanotte e 59 minuti.
2: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
3: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
1: Mille 1963.

0: Speaker Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio. Vi